Ciao Radio Manila, sono Mirko D'Alba e vorrei ascoltare se fosse possibile 3 parole remix di Valeria Rossi. Grazie, ciao.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manila, sono Fabio da Caselle. Mi puoi mettere Amore di Plastica di Carmen Consoli? Grazie mille.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono un pochino giù di tono, puoi farmi ascoltare, per favore, una canzone a tua scelta di Francesco Renga, grazie, Paola di Alba.
1: Ciao, sono Francesco Renga, se non ascolti Radio Manila sei game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manila 9001, sono Anna da Vercelli. Vorrei salutare il mio fidanzato Carlo con cui sto festeggiando la grande felicità che ci dà stare insieme. La canzone che vorrei ascoltare è Rosso Fuoco di Mida, la nostra canzone, dicendogli che mi riempie la vita di gioia.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, stiamo rientrando dal mare oggi, caos assoluto con traffico da rientro. Mi faresti ascoltare Madonna con Danseteria? La dedico ad Alberto, Bianca, Gaia e Teo. Grazie da Alessandra.

Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare

0: L'organismo sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Anna Maria. Vorrei dedicare a Tony ogni settimana di Edoardo Bennato e dirgli grazie per il suo supporto nel mio lavoro.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Noemi. Mi piacerebbe ascoltare una canzone degli Evanescence, What You Want, grazie.

0: L'estate su Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao ragazzi, noi stavamo meglio settimana scorsa alla mare. Siamo Lisa, Roberto e Liam. Volevamo ascoltare come sempre qualcosa degli Stray Kids. Una buona notte a tutti.

0: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila telesuona quando vuoi.

Radio Manila, la radio che te le suona.

vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Fred da Torino. Volevo salutare tutti coloro che lavorano di notte e i colleghi che lavorano su strada. Vorrei richiedere Atlantide di Sara Toscano.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Sharon e Martina, due infermiere e stiamo lavorando. Puoi metterci Canto d'amore di Mengoni e Angelina. Grazie.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: me. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una

0: stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao a tutti i manilosi, sono Alessandro da Torino. Vorrei ascoltare Se io non avessi te di ne che dedicarla a te Sabrina, che sei parte di me. Grazie e buonanotte a tutti.
1: Ciao, sono Nek, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Stefania, Alessandro e Antonello. Stiamo partendo per andare in Puglia e volevamo sentire una canzone di Vasco Rossi Ogni Volta.
1: Ciao!
0: Ciao! Ciao Radio Manila!

0: estate. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Stefano da Torino, vorrei ascoltare Teorema di Marco Ferradini e dedicarla a mio cugino Andrew, grazie mille, buona giornata.

0: Spot.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Per cortesia stamattina mi fai sentire gli Eagles con Hotel California? Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon riposo, saluto tutti i manilosi, un bacio a Silvia, Elsa, Margherita, Eleonora e Artesia, un saluto a Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Non e le Famiglie, e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno signorina, mi puoi fare ascoltare la sera dei miracoli di Lucio Dalla? Grazie, buona giornata a tutti da Giulia.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina. Senti, questa mattina per favore mi farete ascoltare Everlasting Love di Sandra. Ti ringrazio, mando un saluto a tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri, e saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Sport.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: L'estate su Manila.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Giovanni da Cormano Milanese. Posso chiederti Beatrice di Tedua e Annalisa? Buonanotte a tutti i manilosi.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Dove vanno?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 5:01.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con la signorina Manila 9001.
16: Radio Manila. Nuovo singolo.
18: Emi. Tu sai chi sei? Serve.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Antonello Venditti, Unica? Grazie. Anna da Torino.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arbor Essence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arbor Essence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao carissima signorina, stamattina Kenny dici se ci ascoltiamo Bailamos di Enrique Iglesias, la dedico a te, a tutti i manilosi carissimi che si sono già svegliati, ahimè, e con l'augurio di un buon giovedì. E chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie, ciao dalla Manu Bombom.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Samu, Tommy, mamma e papà. Vorremmo ascoltare una canzone qualsiasi di Sfera e basta. Grazie.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, eccoci qua, sempre noi appiccicati. Senti carissima signorina, io vorrei ti dispermatozoi di un altro zero, o se non c'è metti una che vuoi te, e la dedichiamo a tutti quanti i malinosi. Siamo Daniele Saluzzo, Vita Margherita, Grande Tromba, Disco Volante, Nino Panatteo, Grande Buona Giornata, Gianni Pante Carmagnola, Vattisio Maria Bosco, tutti quanti i malinosi. Salutiamo Marco Cicere Tenelli, Giacomo Di Feveragno, il Patataro, e che dire, chi non ascolta Radio Manila sa consumo che muover. Ciao signorina, e chi non ascolta Radio Manila non sa cosa si perde. Ciao da Elsa Nonne Panatera, buona giornata a tutti.

Ma buona mattinata, manilosi belli, sono Erika da Cuneo, vorrei ascoltare Romantici di Tommaso Paradiso. La dedico a me e a tutti voi, ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over e mi raccomando, rimanete tutti lì incollati. Un abbraccio, ciao!

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, sono Samantha da San Michele Mondovì e sto andando a lavorare. Vorrei per favore sentire Ma che ne sanno i 2000 e salutare tutte le mie colleghe mattiniere dell'Ipercop, Simona, Antonella e Leila. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over!

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Massimo da Aosta. Mi fai ascoltare Lei di Barbarella dei Duran Duran? Grazie.

speakers up. Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 6.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Manilosi belli, buon giovedì a tutti, ben arrivati, pronti a scatenarvi con i messaggi e i vocali al 338 50 38 908, avanti fino alle 8, quindi forza, fatevi sentire. Ciao, siamo Marta, mamma e papà e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira, buona giornata.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno signorina 9001. Gentilmente mi fai ascoltare Eroe di Caparezza. Questa mattina mi sento molto eroe. Ciao da Enzo.
1: Piace

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Nadia, Germano e Marta e vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma.
2: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ah!

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Perché Radio Manila estate.
9: Sognavo per noi una vita come tale.

0: stupide.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno, buongiornissimo Radio Manila. Sono Alessandro di Alba. Volevo chiedere se sarà possibile ascoltare Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgio. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare Basta Poco di Chiara Galeazzo, per favore? Grazie mille e buona giornata.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Avrai di Claudio Baglioni. Ti ringrazio, auguro a tutti i manilosi una buona giornata e ricordo sempre chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille signorina, un abbraccio, buona giornata, ciao da Lino.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Matteo da Asti. Vorrei ascoltare un Fightful di Rihanna oppure Sunset di Selena Gomez. Un saluto e buona giornata a tutti i manilosi.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Sorridi.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
11: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Sergio di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare Come nelle favole di Vasco Rossi. La dedico a te, a Carla, che anche lei sta correndo. Grazie. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Cinzia da Alba e mi farebbe piacere sentire Capolavoro del Volo. Grazie.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.

Buongiorno Radio Manila, sono la Romance. Buongiorno signorina, buongiorno Manilosi. Questa mattina volevo ascoltare Angelina Mango con Mengoni. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ah, dimenticavo, la volevo dedicare a Emanuela. Un bacio a tutti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Sabrina e vorrei ascoltare Mano a Mano di Rino Gaetano.

0: Manila Box.
1: Estate con noi. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 7:02.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: La Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon giovedì a tutti, ben arrivati. Tanti di voi si sono scatenati con i messaggi e i vocali al 338 50 38 908, avanti fino alle 8, quindi forza, fatevi sentire. Buongiorno Radio Manila, sono Daniela da Torino, volevo ascoltare Mahmood e Ornella Vanoni e se per caso non è possibile mi metti gli 883, hanno ucciso l'uomo ragno.

Buongiorno Serena, eccomi qua. Serena, senti carissima, io stamattina ti voglio chiedere come vorrei dei ricchi e poveri, dedichiamo tutti i malinosi, salutando tutti i miei carissimi amici che sono in partenza, i miei clienti, e che dire, chi non ascolta Radio Vanilla è sempre un super game over. Ciao Delsa, non è paratera, un abbraccio a Irma e tantissimi auguri a mia sorella che oggi compie gli anni. Ciao Irma, auguri, un bacio dalla tua serie.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Germano, Nadia e Marta e vorremmo ascoltare una canzone di Bad Bunny.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
7: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
9: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
11: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
12: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
13: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'11ª sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Manila te le suona quando vuoi.
16: Ehi, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ehi, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias.

Buongiorno, buon giovedì a tutti malinosi. Oggi vorrei ascoltare cortesemente Ti lascerò di Fausto Leali e Anna Oxa, se possibile. Grazie mille, Michael da Borgomanero. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina Manila, un buongiorno a tutti. Vorrei ascoltare Iris di Biagio Antonacci. Baci Maria di Gargallo. Ciao.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Elisa da Torino. Vorrei ascoltare per favore un briciolo di Allegria di Mina e Blanco. Grazie.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, mi metteresti Marrakech e la Nannini con America Inch? Grazie, Marco Pragelato.

0: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti, e la dedico a mia moglie Nuccia con un grandissimo abbraccio e un grandissimo bacio, e saluto anche tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un abbraccio ai miei tre nipotini bellissimi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
1: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac.
1: Aperti tutto il mese di agosto.
3: Totac.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita, dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo arrivati ai saluti. Siete tantissimi e Alice D'Amico vi aspetta per le prossime ore. Continuate con i messaggi e i vocali al 338 50 38 908. Noi ci salutiamo e ascoltiamo ancora un messaggio.
2: Ciao Radio Manila, siamo Jenny,
3: Davide
2: e Gabriele, siamo partiti per le nostre vacanze e finalmente andiamo in Toscana e poi nelle Marche e volevamo fare un saluto a tutti.
3: Sì, tutti quelli che lavorano, che sono appena rientrati dalle vacanze, ciao a tutti.
2: E volevamo ascoltare Viva la Vida dei Coldplay. E chi non ascolta Radio Manila,
3: game over.
2: Ciao
0: Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. E sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
3: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
2: Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
4: È stata una partita molto dura, molto fisica. Lui ha, credo, patito un po' la stanchezza delle ultime settimane. Sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche metro ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
2: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3-7 il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera gli ottavi in 2-7 il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.

Ma buongiorno, possiamo andare? Io sono un po' deluso, ma vi avevo già detto ieri che non ci credevo tanto. Secondo me fa più caldo stamattina delle altre mattine, o mi sbaglio? Annaggia. Possiamo andare con la sigla? Per un Manila Box Breakfast estivo 8:12, sigla.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Noi vi consegniamo sempre il DAB dove si può, ma vi consigliamo di scaricare la nostra app per avere Manila a portata di dito e di udito ovunque voi siate, soprattutto in periodi come questi dove magari uno è in vacanza, giusto? 338

Juice, Lizzo, bella carica. Ci piace, alle 8:12. Ciao Radio Manila, siamo Sapla, Virgi, Fra e Ale. Ci puoi mettere una canzone di Brescia? Grazie. Ma grazie a voi, bacino, ho scelto per voi questa. Una canzone da cantare, probabilmente, ma anche insomma per ascoltarla ad alto volume. Sto parlando di Dai che fai. Brescia su Manila, che è l'unica, e dico l'unica radio che ve le suona quando volete.

0: Che fai su Manila? 8:15 esatte, dai, e chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, stamattina il mood è delusa, amareggiata.
0: Ma per il caldo?
1: Un po' triste anche, devo dirti. Ma tutta roba che si supera, mio caro Alice. Uomini, chiudiamola così. Come sempre fai tu. Buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci, Stella.
0: Ciao Stella, guarda, avevo nel taschino dei jeans una canzone. Ma guarda, una canzone.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Voglia di shopping? Tutti a Mondovì! Visto il successo delle passate edizioni, arriva il Fuori Tutto Estate 2026 nel weekend di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto. Tre giornate ideali per approfittare degli ultimissimi saldi estivi dei negozi di Mondovì prima della stagione autunnale. Il Fuori Tutto è organizzato dai commercianti del centro storico di Mondovì.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: No vabbè, ma cioè, possiamo lasciarla tipo un'ora? Mettiamo in loop quest'ultima parte, dai. Vabbè, avevo scelto per la nostra stella Alone, Bee Gees, questa mattina. Bellissimo, capolavoro. Ecco, e invece adesso bisogna fare attenzione alle orecchie, abbassate un po' perché. Ecco. Ma buongiorno.
1: Piacevolissimamente spicco.
2: Ho cambiato le pile, adesso funziona benissimo. Sì. Forse era meglio prima, però.
1: Ve l'ho detto io al mattino che sono più funzionante. Buongiorno, temporalis. Oggi ci diamo dentro che temporali, va? Ma, lasciamo perdere.
0: Ma non lo so,
1: più che altro. Vabbè, Alice, io quindi volevo richiederti The Sound of Silence dei Disturbed. Se si può, se si può. Ma. Si può?
2: Ma, vediamo.
1: Vabbè, grazie Alice.
2: Che ne ha voglia.
1: Auguriamo tutti un buon giovedì. Ciao dalla Roby.
2: Dal pipì.
1: Ciao.
0: Non lo so, qui continua a dirmi che intorno alle 16 arriveranno i temporali. Vedremo.

0: punta dell'orecchio, voi no? I Disturbed con Sound of Silence, la loro versione di Sound of Silence. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.
1: Buongiorno Alice, siamo arrivati in ospedale oggi, però ho bisogno di te perché l'emicrania mi sta uccidendo.
0: Annaggia.
1: Mi puoi mettere per favore una qualsiasi canzone del mitico grande Tizi? Grazie. Chi non ascolta Radio Mania non si fa game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao Lauretta, forse con questa passa, dai. Lo stadio Tizi Ferro, come dice Lauretta.
2: Solo

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Avete alzato le mani al cielo? Sì, mentre cantavate a squarciagola allo stadio. Tiziano Ferro su Manila nel Manila Box Breakfast, versione estiva 8-12. Ciao, sono Laura. Metti l'ultima canzone di Giulia e Biagio Antonacci, oppure Balorda Nostalgia di Olly. Grazie mille e buona giornata a tutti che non ascoltano Radio Manila. Game over tra poco.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori viene chiusa la provinciale 500 nel comune di Donato. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: L'ultima canzone è Giulia Biagio Antonacci insieme per questa canzone. Avanti.
1: Buongiorno Ale.
0: Buongiorno.
1: Dalla, come si può dire, nuvolosa Genova, fra un po' l'acquazzone. Qua è Gigi Camionaro in risalita. Niente, questa mattina mi piacerebbe sentire Crazy Train. Mando un saluto a tutti quelli che mi conoscono, Alice, soprattutto anche a te. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Sai che Gigi, nel frattempo mi hanno scritto che proprio da Genova, cioè mi hanno scritto da Genova dicendo che sta già piovendo a Genova, quindi va, arriverà anche qua, vedremo. Allora, Crazy Train, intendi Crazy Train di Ozzy Osbourne, che purtroppo non è in playlist? Eh beh, io ti faccio comunque ascoltare Ozzy Osbourne con Jeff Beck, Patient Number 9.

0: Attenzione, perché abbiamo invece una richiesta adesso per una canzone. Torniamo indietro nel tempo, che ci farà anche cantare, sì? Vabbè, intanto sentiamo l'audio messaggio che me lo richiede. Avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Magnosi, buongiorno Alice, buongiovedì. Volevo ascoltare il Falco a metà di Gianluca Grignani. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma manca qualcosa?
1: Michael di Borgo Manero.
0: Michael, ciao. E allora cantiamoci a squarciagola questa canzone.

0: Gianluca Grignani con Falco Metan nel Manila Box Breakfast estivo. Buongiorno, 8:45. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Radio Manila, volevo dedicare al mio carissimo amico Pablo Matteo di De Monte, La Testa Gira, e fare un augurio di buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grazie, a tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

Abbiamo chi? Ciao Aliso, sono Carolina, sono rientrata dalle vacanze. Mi metti una canzone che vuoi tu, sappi che sto camminando per smaltire i 5 kg presi. Un bacio a te. Ma no! Ma come, Carolina?

i due minuti così e due minuti un po' più lenti, due minuti così, due minuti. Vabbè, succede in vacanza, ragazzi. Eh sì, ma in vacanza ci si rilassa. Ma andiamo a mangiare un po' lì. Ma mangiamoci, che so, adesso vi dico una cosa a caso: una piadina, una pizza, una roba. No, e poi non ti rendi conto, arrivi a casa e dici: ma come? Ma come? Ma intanto saluto Stefania. Vi scrivo dalla Riviera Ligure. Volevo ascoltare Baila di Stise, dedicarla a tutte le persone che, come me, finalmente sono in vacanza al mare. Bene, Stefano, allora questo è un nuovo singolo uscito venerdì scorso.

0: Nuovo singolo uscito venerdì, finalmente è uscito. No, io dico, però poi bisognerebbe anche stilare una classifica delle regioni più a rischio d'estate. Sto parlando di quando uno torna ingrassato, con sovrappeso. No, sovrappeso nel senso un po' più di peso di quando è partito, di quando è arrivato. Ci sono delle regioni particolari, ditemi se siete d'accordo. Allora, al primo posto io metterei, scusate, la Sicilia, perché cioè come si mangia? È una roba. Ovunque tu vada, ti viene da mangiare anche i muri, non c'è niente da fare. Anche la Puglia non scherza. Direi che anche la Campania, l'Emilia Romagna e poi via via potremmo anche fare una classifica. Insomma, la verità è che in tutta Italia si mangia benissimo e quando uno si rilassa, tac! Buongiorno Alice, anch'io trovo che stamattina faccia più caldo. Potresti farmi ascoltare la stella di Broadway di Cremonini? Fosse già passata, va bene anche Emma, con il numero non mi basta. Sono Linde, auguro a tutti i manilosi una splendida giornata e a te un saluto super speciale. Ciao e tanti bacioni, bacio. Bacio Linda, no, Linda, sì, Linda, bacioni. Abbiamo invece un audio messaggio? Sì, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, Manila San Giuseppe. Inaugurare un giorno di gnocchi, gnocchi come se. Bene, temperature sono abbastanza simili, la pioggia. Senti, io volevo sentire o la testa gira di Fede Palma che mi stai girando in testa, oppure Fregolendo di Rossana. Allora a tutti i miei, una buona giornata e chi non ti ascolta che ti va chi muove bacina la vita, grazie alle Angela e la Gigi del mio corazzone. Bacina Bettina, ciao.
0: Ciao Bettino, arriva anche la tua canzone, prima Cesare Cremonini, poi le news.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 9:05.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche a quanto pare un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto a oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis, azzurri in evidenza l'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà ai quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Manila News.

Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico. A fuego.

Rosana a Fuego Lento. Iniziamo così la seconda ora insieme oggi, insieme sino alle 12. Ricordatevi il numero mistico, magico, catartico, colorato, il 338 50 38 908. Primo tre messaggi. Iniziamo con un messaggio di testo. Ciao Mandaliosi, siamo Adam, Emily, Giada, Bruno e Sara. Vorremmo ascoltare We Pray dei Coldplay. Grazie. E chi non ascolta deve venire Game Over. Ma no, dico ma, nel senso che sono andato a controllare di nuovo le previsioni. Già, a parte che è già cambiata l'ora, quindi si torna alle 17. Non lo so. C'è qualcosa che non mi convince. C'è un'aria strana, vero? Ma anche da voi? Ma fa caldo, è umido.

0: qui sono tanti, Coldplay featuring Lil Sims, Burna Boy, Eliane e Tiny. We Pray, grande successo di qualche anno fa, ovvero sono già passati 2 anni, veramente la roba da pelle d'oca.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, Tonino di Scolante 2 di Collegno, da Mestre, vicino a Venezia.
0: Da Mestre.
1: Sto qui in attesa per caricare. Senti, volevo chiederti se potevi mandare in onda una bellissima canzone di qualche cantante nuovo. La dedico a tutti gli amici e parenti, saluto a Maria e a Yolanda che stanno in ascolto con la radiolina sul lavoro, saluto a tutti gli amici, augurando un buon giovedì, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Tonino, allora buon lavoro. Io ti metterei una canzone con una voce, quella di Zara Larsson, che era un po' di tempo che non si sentiva. Va bene, tra poco allora il nuovo singolo Talk to Me Zara.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
10: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
11: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
10: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Robin Zara Larson, Talk to Me con Zara.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti, sono Paola di Bra, sto andando a Torino e potete accompagnarmi con All for Love di Bryan Adams. Ce n'è anche una versione che mi piace tantissimo, che con Bryan Adams, Rod Stewart e Sting. Se non fosse possibile, va bene una qualsiasi altra canzone di uno di questi tre mostri sacri della canzone. Buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over sempre. Ciao ciao!
0: Guarda, andiamo con l'originale, un bacio!

0: Sono tutti e tre, All for Love, il grande successo del 1983, Bryan Adams, insieme ad altri due grandi, come l'ha chiamati lei, mostri sacri della musica.
1: Ciao Radio Manilo.
0: Ciao.
1: Sono Anna, sto andando a lavorare, vorrei richiedere una canzone di Gigi Alessio, quella che volete. Grazie, chi non ascolta Radio Manilo è game over.
0: Ciao Anna, questa è Io Vorrei versione Dufritti 24.
2: Ho bisogno di dirti che si sta male,

0: Vanilla Box. Estate con noi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati con il notiziario su traffico e viabilità. La circolazione si presenta scorrevole lungo la rete stradale regionale. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 207 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Susa. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Beh, ma chi è che l'ha richiesta questa? Facciamo entrare?
1: Ciao Radio Manila, sono Angela della lavanderia. Di solito a quest'ora non vi chiamo mai, chiamo sempre quando c'è Pompi. Dunque siamo io, Ramci, Antonietta, Antonella e Antonia e Samantha. Ci piacerebbe ascoltare una canzone allegra tipo quella di Balbenni o non so come si chiama. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
0: Ciao, ciao, un abbraccio, meno male che ho capito, Bad Bunny si chiama, ancora oggi e domani, poi ferie 18 giorni, ciao Alice, da Saretta da Pinerolo, ciao Saretta, e poi abbiamo questo messaggio, vero? Buongiorno a tutti, Maliosi, sono Elisa, volevo richiedere esibizionista di Annalisa per movimentare un po' la giornata, grazie per la compagnia. E indovinate un po', ricordate che non ascoltare Radio Manila è game over. Ciao Elisa!

0: esibizionista su Radio Manila. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.
1: Ciao, sono Simone da Biella. Sono a casa con la mia sorellina Giorgia, vorremmo ascoltare Acquario di Ultimo e dedicarla alla nostra amica Giulia. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: E allora facciamo così, io mando un bacio dall'alto sulla testa a tutti voi, eh. Ultimo con Acquario su Manila.

0: vedi che avevo ragione. Allora, sentite cosa dice la Manilosa.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno. Sono Angela, vivo a Torino, ma sono fiera di essere siciliana e direi che in Sicilia si mangia abbastanza. In Sicilia si dice che si piange tre volte: quando arrivi, quando te ne vai e quando ti pesi. Buona giornata, buone vacanze a tutti e metti una canzone qualsiasi a piacere. Ciao ciao.
0: Ciao, vedi? Io l'ho posta al primo posto, l'ho messa al primo posto, se no è una ripetizione. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido. Ragazzi, siete mai stati in una rosticceria in Sicilia? Qualsiasi.

0: Franco, Selena Gomez e Becky G. Anche se io non vi nascondo, avendoci anche vissuto, io adoro la Romagna, adoro la Piadina. Avanti!
1: Ciao gente, ciao Ali, sono Zucchi Rosa Gesi Di Matti. Mi metti a chi? La super dedichiamo ad A. Grazie, un abbraccio da Gesi Di Matti. Ciao ciao!
0: Ciao, sentiamo che cosa sceglie tra poco la signorina.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
4: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

No, perché poi ci prendono per pazzi, State ascoltando Radio Manila e quello di fianco dice: ma che fa? C'è uno sui social che canta le canzoni con le cuffiette e da fuori la musica non si sente, si sente solo lui quando canta, vero? Ciao Alice, sono Erika. Dato che sto sorseggiando uno spritz in riva al mare, potresti mettermi sto bene al mare di Melgoni? Allego foto così faccio un po' di invidia. Chi non ascolta Radio Manila è game over. No, non è vero. No, non posso dire che foto è, ma non è vero. Una

0: Sto bene al mare, Marco Mengoni, Saif, voglio dire, tutti starebbero bene al mare, anche perché anche al mare da oggi cambieranno un po' le cose. Fino adesso ha fatto un caldo pazzesco anche al mare, ma arrivano proprio, peraltro prima che qua, perché arrivano questa mattina da mezzogiorno in poi temporali molto forti, vento, mare mosso, insomma sta cambiando un po' anche lì, perché ragazzi anche giù da noi, ma anche al sud, insomma si boccheggia soprattutto di notte. Ciao, siamo Camilla e Luca da Torino, siamo in viaggio verso il mare per qualche giorno di vacanza, vorremmo richiedere la canzone Ossessioni di Samurai J, grazie mille, chi non ascolta di Manila è Game On. Baci!
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: It's 10 o'clock in the morning, this is the Manila Boss. Ah no, scusate, pensavo sono partito così. Sono le 10, ragazzi, sono già finite 2 ore. Iniziamo la terza. Allora, ciao Ali, si vorreste sentire Viento di Capriponte, così movimentiamo un po' la giornata. Grazie, che ascolta di Manila Game Over. Sono Monica. Ci sono i news, Monica, torniamo con una canzone di Capriponte. Purtroppo non Viento, perché non è un singolo radio, ma ho scelto per te One by One. Rimanete up, appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
3: Sono le 10:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, fiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali, Sandok Sani. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi, Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Perché comunque sta piovigginando. Sono uscito un secondo e sta piovigginando dalle mie parti, Pianezza, Pignano, Torino nord-occidentale, diciamo così. E da voi com'è iniziato? Però devo dirvi che all'orizzonte non troppo lontano, no, ma nel senso veramente vicinissimo, io vedo di nuovo l'azzurro. Ma dove arrivano questi temporali? Ma guardate che è strana la situation. Avanti.
1: Buongiorno Alice, ho proprio beccato il fine settimana giusto per venire al mare. Vabbè, senti, questa mattina per favore mi metteresti mica in Alto Mare di Loredana Bertè. La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un bacio grande a Daniele, a chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, un bacio, ma sì, ma comunque ci sarà il sole intervallato a un po' di pioggia. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano. Intanto ci ascoltiamo in Alto Mare il remix di Dimitri from Paris, con la voce naturalmente di Loredana Bertè su Manila.

0: versione remix di Dimitri from Paris, Loredana Bertè su Manila. Terza ora insieme, oggi come tutta questa settimana, tranne il martedì che ho fatto il cambio con la Mucchi, io mi becco l'8-12, ma io sono contento di stare 4 ore con i nostri manilosi, anche quando sono in vacanza. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Giovenne, stiamo partendo per il mare, sto andando in Sardegna con mio papà.
0: Che bello!
2: Ciao!
1: E vorrei ascoltare Missing Piece di John Michael Howell. Se non ce l'avete, Don't Stop Me Now. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao!
0: Buona Sardegna, allora buon mare, un abbraccio!
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Me Now, sono Domenica. Ciao Domenica, sono Margherita, volevo ascoltare Cuore Rotto di Tony Boy e Finesse. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. E lo ascoltiamo molto volentieri, eccola, 338 50 38 908. Tony Boy! Yes.

0: Tony Boy, cuore rotto su Radio Manila. Abbiamo un audio messaggio, vero? Al 338 50 38 908.
1: Ciao Alice, come stai? Qui in quelle di San Maurizio, vicino al Lago d'Orta, piove, c'è molta afa, però va bene, si lavora, quindi va bene. E niente, ti volevo chiedere per favore i collage, tu mi rubi l'anima se ce l'hai, o se no l'ultima di Anna Pepe, da un eccesso all'altro, perché io sono così, o più o meno, non ho una via di mezzo. E niente, chi non ascolterà di Manila, Game Over, Sabri 71, ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao, un abbraccio, bellissimo anche il video che mi hai mandato con la pioggia. Ci vorrebbe un po' di pioggia, qui ha fatto 3 gocce, già smesso, mannaggia.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Giordana Angi, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
11: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
12: Divani Totac.
11: Aperti tutto il mese di agosto.
12: Totac.
13: Sorridi.
14: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box, con Alice D'Amico. Can't

0: Biker Wasted, Anna su Radio Manila. Infatti qua sta arrivando il sole, mannaggia. Ciao Radio Manila, siamo Giulia, Davide, Tommy e Carla in viaggio. Ci fai ascoltare qualcosa dei Pinguini? E chi lo ascolta Radio Manila è Game Over. Ma ci pensa lui, sentiamo.
1: Sono Simone da Pinerolo e vi ascolto sempre con la vostra bellissima musica in macchina, e adesso stiamo andando a comprare un regalo per nostro papà. Volevo chiedervi una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, se si può, romantico ma muori, se no un'altra. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao Simone, un abbraccio, eccola! Malin-

pinguini tattici nucleari su Radio Manila. Adesso abbiamo un messaggio lunghissimo. Siete sulla poltrona, seduti, col caffè. Ciao Manila, sono Fabio, mi puoi mettere il conforto di Carmen Consoli? Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. La possiamo ascoltare? Massi, Tiziano Ferro con Carmen Consoli, il conforto, nel Manila Box.

0: ufficiale, è uscito il sole, almeno qui dalle mie parti. Tiziano Ferro, Carmen Consoli di Conforto, devo leggere un messaggio. Ciao, buongiorno Alice, soprannominato Temporalis. Ma no! Ma quello è il mio colleghissimo Poppy che mi dà i soprannomi, anzi neanche, era un maniloso che ha scritto. No, è che dovrebbero esserci, dovevano, sarebbero dovuto esserci dei temporalis oggi, ma chissà. Da noi qualche tuono accompagnato da nuvole passeggere con scrosci, comunque sia, se non fosse per i danni tipo la siccità, preferisco il caldo. Stefano della provincia di Varese, buona giornata a tutti voi di Manila, manilosi, manilose, chi non ascolta Radio Manila è game over. Non mi richiede neanche la canzone, ti mandiamo un abbraccio Stefano. Chi abbiamo?
1: Fratelli,
0: avanti,
1: Pasco.
0: Avanti, fate entrare.
1: Ciao Aris, sono Sante, Fontanetto d'Agogna, provincia di Novara. Gentilmente volevo ascoltare una canzone per te di Vasco Rossi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Grazie, c'è ancora qualcuno che chiede le canzoni, grazie. Thank you.

0: Io vi mando un bacino dall'alto sulla testa, ma avrete sicuramente ascoltato poco fa Wild Girl Wasted, e non possiamo riproporla così vicino un'altra canzone. Ciao di manine, sono Mario, sono in trasferta con la mia collega Daniela e vi ascoltiamo per tirarci sul morale, che oggi non abbiamo proprio voglia. Puoi mettere Buon Viaggio di Cesare Cremonini per svoltarci la giornata, grazie. E anche qua Cremonini è passato da poco, mi dispiace, vi associo a un altro messaggio. Radio Manila, sono Marta, vorrei ascoltare Oh Wanna Be delle Spice Girl, ma se non fosse possibile una qualunque canzone dei Green Day. Facciamo così, visto che ieri abbiamo suonato Wanna Be, oggi ti faccio ascoltare i Green Day tra poco.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto, il traffico si presenta regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: R.I.P. l'ultima dei Green Day, uscita da poco, eh. Ciao Alice, sono Caterina e mi piacerebbe ascoltare Polvere di Holly, la dedico a te, a tutti i manielosi, alla mia famiglia, a chi non ascolta, di me è un game over, ciao. Anzi, veramente sono tante O, eh. Polvere.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: hot, niente ragazzi, qua mi dice che praticamente sta piovigginando sopra di me, ma in realtà c'è il sole pieno, io non so, queste previsioni. Mi è arrivata una bella foto però da Vieste, giusto? Vieste, ciao, sono Gaetano da Volvera, ma in vacanza a Vieste. Potresti mettermi Grease, il remix? Grazie. Allora, John Travolta featuring Olivia Newton-John con The Grease Mega Mix.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Capodanno, vero? John Travolta, Olivia Newton-John con questi successi pazzeschi facenti parte della colonna sonora di Grease, che tutti abbiamo amato e continuiamo ad amare. Ecco, purtroppo però Cesare Cremonini è già passato, dovrò cercare una canzone per il nostro Diego.
1: Aziz, Diego Fedo, Torino Nord, qui è nuvoloso. Quando devo mettere lo scooter in garage, mi dici l'orario preciso, per piacere, e se mentre mi fai ascoltare Il Mondo di Cremonini. Bacio a tutti, e chi non ascolta Bicipiti e Game Over.
0: Allora, in base alle ultime previsioni, guarda, le sto guardando io real time, in realtà io metterei lo scooter esattamente alle ore 17 in garage.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Siamo aperti anche ad agosto.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

Mondo non potevamo ancora suonarla, però finì Mondo sì, è mischietta per il nostro Diego. Ciao Radio Manila, sono Noemi, vorrei ascoltare End of Beginning di Joe. Questa canzone la dedico a mio fratello e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio a tutte e due allora.

0: End of Beginning Show su Radio Vanilla. 338 50 38 908. Non posso far rimanere a mani vuote il nostro Fabio che scrive: ciao, potrei chiederti di mettere per favore la canzone Been By Now di Morgan Wallen? Grazie mille. Purtroppo non è un singolo radio, però abbiamo questa insieme a Post Malone, I Am Coming Back. Ascoltiamo questa? L'ascoltiamo.
1: I'm a redneck, 'cause I drink beer and I dip skull. Guess I'm a rambler.

0: Ian Wallen con Post Malone, I Am Coming Back. Praticamente in chiusura anche della terza ora, ce ne sta ancora una avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Salva e Andrea, mamma e figlio. Torniamo da Torino e volevamo dedicare a tutti i manilosi la canzone.

0: Ti chiudiamo già la terza ora, iniziamo la quarta, in realtà è già iniziata, avanti.
1: Ciao Alice, come stai?
0: Bene,
1: sono Claudio dalla campagna di Urbe, provincia di Savona.
0: Ah.
1: Mentre siamo qui in attesa spasmodica della finalmente dose di pioggia che ci consentirebbe tanto di andare a funghi, perché io sono qui che aspetto, ma soprattutto di non avere più problemi di scarsità idrica, perché qui il problema inizia a essere abbastanza pesantino, ti chiedo una canzone che ci dia un po' di carica. Mi piacerebbe tanto sentire Paradise City dei Guns N' Roses. E nel frattempo, come sempre, chi non ascolta Radio Manila è un game over senza acqua.
0: Lo so, purtroppo è un problemone quello. Io bazzico dalle parti di Imperia, diciamo così, e anche lì, soprattutto nella parte in montagna, comincia a essere pesantuccia la situation. Dai, speriamo che arrivi un po' di acqua, tanta, ma che non faccia troppo casino. Vabbè, ci fermiamo un attimo, iniziamo la quarta tra poco con la canzone che hai richiesto, ovvero Paradise City.
2: Radio Manila, estate. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 11:03.

stava facendo su e giù a tempo di musica con Paradise City, Guns N' Roses, quarta ora insieme, care manilose, care manilosi, 338 50 38 908, il numero mistico, magico, catartico, colorato di Radio Manila per mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano. Il 338 50 38 908 vale anche per un messaggio come questo. Infatti, ciao Radio Manila, siamo Valentina, Alessandro, Ceci ed Eddo e stiamo per raggiungere Copenaghen in camper. Vorrei ascoltare Viva la Vida dei Coldplay. Grazie per la tua costante compagnia nei nostri viaggi in giro per l'Europa. Ma grazie a voi per stare con noi con la nostra app. Scaricatela, mi raccomando. Beh, allora buon Copenaghen!

non mi spaventate, perché io lo so che mi state per spaventare. Lo sapevo che stava arrivando una canzone per spaventarmi. Però non c'è la nebbia, ragazzi. Ah, beh, dobbiamo immaginarla. Dobbiamo fare anche

08 per i vostri messaggi. Vi vedo già muovervi come lui faceva nel video. Ciao Radio Maniera, sono Luisa D'Aleni. Volevo dedicare a mio marito Marco Thriller di Michael Jackson. Grazie a voi, un abbraccio.

0: Adoro, possiamo ancora dire, anche alla quarta ora insieme, sì. Michael Jackson, Thriller. Ciao Radio Manina, sono Leonardo e ho 10 anni. Ciao Leo. Sto tornando a casa dalle vacanze, vorrei ascoltare L'estate sta finendo, grazie. Ah, ma allora la conosci questa canzone? Torniamo un po' indietro nel tempo, tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
9: Il tuo messaggio al 338 50 38 908.

Diciamo che per alcuni sta finendo la vacanza. L'estate sta finendo in Righeira su Radio Manina. Devo salutare il nostro Alberto da Carmagnola che voleva un'altra canzone di un gruppo che purtroppo, lo dico, purtroppo non fa parte proprio della nostra programmazione. Invece questa sì che fa parte della nostra programmazione. Anzi, la ascoltiamo volentieri. Cuglio con Gangsta Paradise su Manila, nel Manila Box Breakfast.

quarta ora del Manila Box Breakfast versione estiva. Ma allora possiamo suonarlo di nuovo? Sì, per favore. Chiama la pioggia dopo le 16, che devo imballare il fieno. Poi fanne venire tanto, che ne abbiamo molto bisogno. Per favore, vuoi mettere piccola stella? Sì, Dario, io ti mando un abbraccio, buon lavoro. Peraltro, guarda, stavo proprio controllando di nuovo che in realtà la pioggia forte, fortissima, dovrebbe arrivare alle 17. Poi vabbè, dipende da dove mi stai scrivendo. Ma dovrebbe arrivare giù di lì la pioggia forte, forte. Vedremo.

0: Piccola Stella, ultimo, dobbiamo ascoltare e leggere un po' di messaggi? Sì, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Igor, Simona, Stefano e la nostra piccola cagnolina Lilli. Le ferie purtroppo sono finite, stiamo tornando a casa e volevamo ascoltare La testa gira di Fred De Palma. E ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game
2: over.
0: Ciao, ciao, un bacio da parte mia. Chi c'è?
3: Ciao Radio Manila, sono Francesco. Sono in macchina con tutta la mia famiglia. Vorrei ascoltare la canzone La testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Baci anche a voi. Ciao Alice, sono Claudio di Collegno, ma ora al mare a Eraclea. Eraclea Mare, provincia di Venezia. Auguro a te e a tutti i manilosi una buona giornata. Anche qui oggi nuvoloso e minaccia pioggia. Se poi metti La testa gira o qualsiasi altra canzone, chi la ascolta anche in vacanza, game over. Leggi pure il messaggio. Ma certo, lo legge, leggo, e come ci fa piacerissimo sentire che ci ascolti anche da lì. Tra poco Fred De Palma.
4: Manila Boss, estate con noi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Guardate che la testa gira, come si dice, gira in gergo. Ciao Radomanile, siamo Edoardo e Cecilia, stiamo andando a Copenaghen con il nostro camper, insieme ai nostri genitori. Di nuovo sono loro, vogliono ascoltare Moving on the Sun, se non fosse possibile, un 1H di Geolier. Vogliamo dedicare questa canzone ai nostri genitori per ringraziare e riguardare a tutti una splendida vacanza. Grazie mille, chi lo ascolta la mia è Game Over. Va bene, anche perché abbiamo Luca che voleva ascoltare qualcosa di movimentato per darsi la carica, perché sta dando il bianco in casa quando invece tutti i suoi sono in vacanza al mare. Vabbè, allora ci sta questa canzone. Andiamo con Moving to the Sun, Hugel, Imael Angel, Ultra Nate.

0: Che bella, Moving to the Sun, mi piace un sacco. Dai, chi abbiamo? Avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno, sono Ramona da Chivasso. Questa
0: Ciao Ramona.
1: Se fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare una canzone, se c'è in programmazione. Si chiama Dusk Till Dawn con Sia. Se non ci fosse, va benissimo 74-75. E ovviamente questa canzone la dedico a tutti i manilosi, ovviamente a te. Auguro a tutti una piacevole giornata e ricordo che chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci, baci, temporalis.
0: Baci, temporalis, anche tu mi chiami temporalis.

Zion featuring Sia, Dusk Till Down su Radio Manila 338 50 38 908. Mamma mia ragazzi, sono già le 11:42. Ciao, sono Carla, sto stirando, speravo in un abbassamento della temperatura, vorrei ascoltare Lettera 22 dei Cugini di Campagna, grazie. Ma mi sa che eravamo in tanti a sperarlo, ma qui fa caldissimo.

0: Cucini di campagna, Lettera 22, erano tornati, si sperava che continuassero con un po' di singolo, i Due Fritti 23, ma questa comunque è rimasta nei nostri cuori. Ciao Alice, qui il MacGyver di Grugliasco, ancora qualche giorno di relax e poi si torna operativi da Catania. Un abbraccio a tutti i manilosi e a tutti voi che ci tenete in compagnia H24. Ci fai ascoltare la costiera amalfitana? Non so, potrà a Milano. Chi non ascolta deve venire Super Game Over. C'è qualcosa che non va nel messaggio. Fammi sapere che cosa volevi dire. Intanto io ti saluto, MacGyver di Grugliasco. La tua canzone arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Clara. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
3: What? Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

Risa Nino D'Angelo, posso salutare Diamante che scrive che è sdraiato per dare un po' di sollievo alla sua costola fratturata, mannaggissima, non sa come farà ritorno alla sua bellissima Torino. Vabbè, lo salutiamo con un grande grande affetto, intanto vi ricordo il 338 50 38 908 e metterei una canzone veramente straordinaria che è già partita di sottofondo. Ciao Radio Manila, io sono Marco, 16 anni, sto andando a Roma dopo una bella vacanza e vorrei ascoltare Self Aware di Temper City, e l'ascoltiamo volentieri.

0: con Self-Aware su Radio Manila, 338 50 38 908. Sono i 55, tra poco c'è il mio colleghissimo, avanti.
1: Beautiful Things.
2: Chi non ascolta Radio Manila è nel
1: game over.
0: Ciao Alissa, ho capito bene? Ma dove eravate? Nell'iperspazio? Con questo messaggio? Ascoltiamoci Benson B.

0: Comunque me l'hai fatta ieri, eh?
1: Cosa? Cosa ho fatto ieri? Scusa?
0: No, scusa, mi stanno chiamando tutti i temporalis.
1: No, ma vabbè, mica me lo sono inventato io, perdonami. È no, un maliloso. Ti ha scritto temporalis e da ora in poi tu sarai, sì, temporalis.
0: No, ho capito, però tu ieri l'avrai ripetuto qualcosa come 70 volte, ti ho ascoltato.
1: No, 69 volte l'ho ripetuto, 70 volte. Però scusa, suona bene temporalis. Ma a proposito, sì? Oggi temporalis non ce ne
0: temporalis,
1: sono.
0: Temporalis oggi, guarda, io
1: arriveranno
0: anche in real time, vado a controllare, ma ti dico che le danno da dalle 17 in avanti.
1: Dalle 17 in avanti danno pioggia.
0: 17, 18 e poi anche le 22 dopo una breve pausa.
1: Cioè piove di continuo.
0: Proprio temporale da
1: temporalis. Temporale.
0: Però,
1: vabbè, allora.
0: Posso dirti, sì, che se guardi fuori.
1: No, non riesco qui.
0: Vabbè, te lo dico io, c'è un sole pazzesco.
1: Ah, vedi? Ma allora ste previsioni meteo io non lo so, se funzionano o meno. Non le tue, quelle che naturalmente ci propongono tutti i siti, no? Non azzeccano mai.
0: Ma dove saranno i tuoni del Pomponi?
1: Non lo so. L'altro giorno non mi ricordo che forse era il 16 di agosto, il 15, il 16, non mi ricordo più. Ecco, praticamente dava la bufera di neve dal Pignano, ma ti giuro,
0: sì, sì.
1: Il servizio meteorologico dava bufera di neve con nemmeno 3 gradi. Vabbè.
0: Perché secondo me qualcuno va in vacanza e anche l'intelligenza artificiale
1: si dimentica di essere aggiornata.
0: Comunque ricordiamoci che c'era un bel servizio una volta che era quello di aprire la finestra,
1: guardare, no, il cielo.
0: Guardare il cielo e poi mandare, ok, qui è così, e lo mandavi direttamente sull'app.
1: Ecco, adesso invece non c'è più questo servizio, no?
0: Ah, lo puoi fare, però ci deve essere qualcuno dall'altra parte.
1: Cioè, dall'altra parte in che senso?
0: Dall'altra parte dell'app.
1: Dell'app, ah, ok, per aggiornare.
0: Vabbè. Allora, possiamo lasciarti con i nostri malilosi che ci scrivono ormai ovunque.
1: Mi hanno scritta un'altra adesso, in tempo reale. Stai leggendo? Temporalis,
0: sì,
1: e Pontuoni.
0: I tuoni del Pomponi sono i pontuoni.
1: Guarda, sapessi, caro Alice. Vabbè. Va.
0: A domani,
1: a
0: con
1: domani.
0: Il consueto appuntamento 8:12. Ciao,
1: ciao.
0: Vi lascio Pomponi con i suoi tuoni. E temporalis.
1: E temporalis.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Radio Manila. Estate.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:02.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti precedenti e i costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Scegli una canzone per Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.

Dunque, in attesa dei temporali, se anche i puntuoni, siamo pronti per iniziare l'appuntamento del pomeriggio con il Manila Box Banana Time allungato sino alle 16 e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora salutiamo Victor e Viola che scrivono: vorremmo ascoltare Believer degli Imagine Dragons, grazie. Velocissimo il messaggio e noi vi accontentiamo.

0: Imagine Dragons con Believer. Salutiamo i nostri manilosi, salutiamo anche i nostri amici che sono al mare, altro che pioggia, lì c'è il sole.
1: Ciao Pompi, sono la moglie del MacGyver, ci stiamo scialando qua ancora gli ultimi giorni.
2: Vedo.
3: Che tuoni poi, qua avete portato il sole.
0: Meno male.
1: Qua è bellissimo, adesso ti mando una bella foto del mare. Comunque, ti volevo chiedere se mi metti i romantici di Tommaso Paradiso, oppure quello che vuoi tu, tanto sei un grande, scegli sempre bene.
0: Buona.
1: Ti mandiamo un abbraccio da Catania, dal sole con 40 gradi.
0: Che bella ciao, Catania.
3: Radio Manila.
1: È un super game over.
3: Bravi.
0: Ciao, ciao ragazzi, buone vacanze. Mi hanno mandato la foto del mare. Bella foto, bel panorama, devo dire. E arriva Tommaso Paradiso con i romantici.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Senti il silenzio.

0: con Playa e siamo pronti per sentire il messaggio audio della nostra Manilosa. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Davide, sono Serena da Fermagnola.
0: Ciao Serena.
1: Visto che non sono riuscita a far mandare l'audio, cioè l'ho mandato ma era troppo tardi, Ali se non mi ha mandato l'audio lo mando con te.
0: È andato a vedere come il cielo fuori.
1: Potevi mettermi ultimo con Romantica. Saluto tutti, auguro a tutti una buonissima giornata e che mi ascolta Radio Manila Game Over. Ciao ciao, un baciotto grande.
0: Ciao, un baciotto grande anche da parte mia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, e se non sbaglio ultimo l'aveva richiesto anche il nostro maniloso Mattia. Ciao Mattia, buon pomeriggio.
1: Ciao Pampi, sono Mattia da Gargallo. Mi potresti mettere per favore la canzone di Ultimo, Quando dorme la città? Ti ringrazio e mando un saluto a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, dai, allora in parte sei stato accontentato e adesso c'è il prossimo messaggio. Ciao!
2: Ciao Radio Manila, sono Cesare e vorrei ascoltare Neon di Sfera Ebbasta e Shiva.
0: Ciao Cesare, grazie. Allora arrivano Sfera Ebbasta e Shiva con Neon su Radio Manila.

0: Ci credo, va? I nostri manilosi che sono in vacanza mi scrivono: non voglio più tornare a casa. Sarebbe bello stare in vacanza, è una vita. Allora abbiamo la prossima scelta musicale. Saluto i nostri amici che scrivono: ciao Pompi, faresti gli auguri di buon compleanno a Ilenia e sono 36, grazie per tutto ciò che ci dai, da Francesco e Cesare. Ci metteresti Filo Rosso di Alfa, grazie, buona giornata. Allora salutiamo Ilenia, tanti tanti auguri, buon compleanno, e ascoltiamo Alfa con il Filo Rosso.
1: Dimmi perché

0: Alfa con il filo rosso e arriva la prossima scelta musicale. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia
2: e Stefania
1: da Torino. Volevamo chiedere Baila di Stiz, augurando a tutti una buona estate. E chi non
0: grazie
1: ascolta Radio Manila
2: è game over!
0: E allora buona estate e anche a voi!

0: Scelta musicale delle nostre manilose al 338 50 38 908. E a proposito di caldo, di lavoro, lì loro hanno 40 gradi, stanno
1: buongiorno
0: bene.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno, buongiorno. Qui Panettieri di Via Roma 26 a Nona, e vorremmo richiederti una canzone, buongiorno signora Di Morandi.
0: Ah, buongiorno, non era bella.
1: Altro che temporali. Qui in Pastino ci sono 40 gradi,
0: 40
1: c'è un caldo
0: gradi
1: da morire. Niente, comunque ti
0: non
1: ringraziamo se ce la metti. Stamattina abbiamo fatto gli amaretti freschi.
0: Buoni.
1: E la torta con le pere sciroppate e la crema pasticcera. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Un saluto, un bacio a tutti.
0: Ciao, grazie. 40 gradi, un forno, ci credo. Allora, salutiamo i nostri amici panettieri. Ascoltiamo Gianni Morandi con Bella Signora.

0: Gianni Morandi con Bella Signora, e salutiamo i panettieri che stanno lavorando a 40 gradi, ragazzi, quindi non lamentiamoci, se fa ancora tanto tanto caldo. Abbiamo, è tornato il nostro amico, ha optato per un altro brano, a questo punto lo accontentiamo, dai.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Mattia da Gargallo. Ciao, volevo Mattia. Richiedervi per favore la canzone Fireflies di Martin Garrix e gli U2, se fosse possibile. E volevo mandare un saluto a tutti i malilosi e chi non, grazie, ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, arriva la tua scelta musicale.

Saluto il nostro Mattia da Gargallo. Ciao Mattia, un abbraccio, e saluto anche Ginevra da Torino che scrive: ciao Manila, volevo richiedere Canzone d'amore di Joliet, grazie, e noi ti accontentiamo. Un abbraccio anche alla nostra manilosa Martina che mi ha mandato la foto della spiaggia. Anche qui si sta bene, sì, però non è scritto dove. Ciao Martina, un bacione.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
8: Info 338 22 98 730 e comprororodoro.it.
9: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 200

0: garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Tu vedi nero, io vedo Bari. No, è Bali, scusate, nero Bali. E lo di con Michele Bravi e Gue Pequeno, la scelta musicale di Giuseppe. Ciao Giuseppe, e ciao anche alla nostra amica Giada che scrive: ciao Manila, sono Giada, vorrei richiedere Ogni male di Capoplaza, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, saluti alla nostra manilosa. 338 50 38 908 il numero per inviare il vostro messaggio in diretta a Radio Manila.

0: Plaza con Ogni Male, la scelta musicale della nostra Manilosa. No, vabbè, allora non potete mandare certi messaggi con tanto di foto. Si sono goduti le vacanze i nostri manilosi, anzi il nostro amico maniloso Danilo Ciclista di Cuneo, con 15 gradi, faceva freddo, 15 gradi. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno caro Davide, Danilo Ciclista di Cuneo.
0: Danilo,
1: spero di esserti mancato un pochino,
0: sì.
1: Sono andato una 7-8 giorni a rigenerarmi un po' al fresco.
0: Ho visto
1: delle splendide Dolomiti,
0: 15 gradi,
1: dove ho staccato da tutto, anche da voi, ahimè, e ho trovato delle temperature decisamente più accettabili. Adesso
0: faceva
1: sto
0: freddo.
1: Impazzendo di nuovo qua a Cuneo. Volevo ascoltare Over the Rainbow, se possibile. Grazie.
0: Prego.
1: Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo, ti allego le prove delle temperature gradevoli.
0: Ho visto.
1: Con fotografia. Ciao ciao.
0: Ciao, 15 gradi. Scusa una cosa, ma secondo me faceva già un tantino freddo, per i miei gusti, però ci sta. Ti sei sicuramente rigenerato con quel tempo e poi con quel panorama meraviglioso delle Dolomiti. Arriva la tua scelta musicale su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi è ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
4: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
3: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
3: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa, Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, e con i vostri tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo il prossimo, ciao!
1: Ciao Davide Pomponi, sono Erika.
0: Ciao!
1: E vorrei richiederti la canzone di dei The Colors. E chi non ascolta Radio Manila Game Over.
0: Ciao! Un bacione e ascoltiamo i The Colors con Serena Brancale.

0: Fabius de Fabienne mi ha mandato un piatto di spaghetti con sugo di melanzane, cioè non è che me l'ha mandato, mi ha mandato la foto. Magari. Un abbraccio, sai che è davvero molto invitante lo spaghettino con sugo di melanzane. Quasi quasi stasera lo preparo anch'io, uno spaghettino con sugo di melanzane. Chiudiamo adesso, leggo il messaggio. Ciao, siamo Alessia e Simone, vi stiamo ascoltando durante il nostro fresco viaggio in Islanda e vorremmo sentire una canzone dell'ultimo album di Tedua. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, non è dell'ultimo album, però insieme a Fedez la canzone si intitola Sapore.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
10: Totac.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Achille Lauro e Rose Villain con Fragole, la scelta musicale della nostra manilosa Antonella. E adesso arriva un messaggio audio. Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Manila, sono Beatrice, con la mia famiglia stiamo tornando dalle vacanze da Limone Piemonte fino al Lago di Varese. Volevo chiedere
0: due posti meravigliosi.
1: Don't Stop Me Now dei Queen, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon viaggio.

0: grandi Queen, era il 1978 e siamo tornati indietro davvero di parecchi anni. Allora sentiamo il messaggio audio della nostra Manilosa. Ciao Donna.
1: Ciao Radio Manina, ciao Pompi, ciao. Sono Donna. Mi metti per favore It's My Life, un abbraccio forte a tutti i maninosi e un bacione grande a te. Ciao.
0: Grazie. Ciao, un bacione anche da parte mia, ma grande, eh?

0: Bon Jovi con It's My Life, e adesso arriva il prossimo messaggio, anche questo un messaggio audio. Ciao!
1: Buongiorno Radio Manina.
0: Buongiorno.
1: Sono Stefano di Fusasco, vorrei dedicare alla mia compagna Maria Rosa che momentaneamente è a Palermo in vacanza con la figlia.
0: Beata lei.
1: E oggi facciamo 5 anni che siamo insieme. La canzone di Salda Vinci, Per Sempre Sì, e chi non ascolta Radio Manina è un game over.
0: Ciao, grazie, arriva Salda Vinci.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A33 a Sticuneo fra Govone e Castagnito in direzione Cuneo. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso. Sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

Irama con Cabana, e arriva anche il messaggio della nostra manilosa che scrive: ciao Davide, un saluto a te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare Noemi con Tu cosa fai stasera, baci Maria di Gargallo, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi, scelta dalla nostra Manilosa. Adesso arriva il prossimo messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Giovanni da Borgone e vorrei ascoltare Dai Dai. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao, grazie, arriva Shakira!

0: Shakira con Dai Dai, che si ritorna al lavoro, ovvero Posti, ciao.
1: Ma pompi del cuore, ma eccolo qua il Posti, eccolo, che ritorna a scocciarti. Come stai?
0: Bene. Ah,
1: in questo caldo torrido e afoso.
0: Tu come
1: infatti
0: stai?
1: Non sono pronto lunedì a ricominciare, assolutamente. Allora, volevo chiederti per favore la canzone Breathless Day Course, e ovviamente chi non ascolta, ci avevo il suggeritore a fianco ovviamente, e chi non ascolta Radio Manile, un super game over, baci pompini dal cuore.
0: Ciao Posti, un saluto anche al suggeritore, e arriva la vostra scelta musicale.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
6: Info 338 22 98 731 e comprorodoro.it.
7: Voglia di shopping? Tutti a Mondovì! Visto il successo delle passate edizioni, arriva il Fuori Tutto Estate 2026 nel weekend di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto. Tre giornate ideali per approfittare degli ultimissimi saldi estivi dei negozi di Mondovì prima della stagione autunnale. Il Fuori Tutto è organizzato dai commercianti del centro storico di Mondovì.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Neck, se telefonando, scusate, questa era la scelta musicale della nostra malilosa Alessandra. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è il messaggio audio di chi? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti i malilosi.
0: Ciao.
1: Federica. Vorrei ascoltare Yuba Stank con The Reason, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata anche a te.

0: Pink. E adesso arriva la scelta musicale della mia amica Alice. Ciao Alice.
1: Ciao Radio Manila. Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Sono Alice da Cuneo e oggi vorrei ascoltare, se possibile, una canzone di Luis Capaldi, A tua scelta. E, oppure una canzone di Ermal Meta,
0: la seconda.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, un bacione. Allora, ho scelto Ermal Meta con Ragazza Paradiso.

0: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.
4: Encore 10 mots, je dis ça cher.

0: Tutti per la terza ora insieme su Radio Manila con il Manila Box Banana Time sino alle 16 e con i vostri tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Allora, mi fa piacere perché ritrovo i nostri manilosi che hanno ripreso a lavorare, cioè mi spiace per loro, però almeno così li risento. Ciao,
1: ciao Pompi, ciao Radio Manila e Super Manilosi, sono Stefano, il vostro installatore di posto preferito.
0: Ciao Stefano.
1: Oggi sono direzione Alba. Mi piacerebbe ascoltare Earth Song di Michael Jackson o, se fosse possibile, anche Atomic di Blondie. Un saluto a tutti quelli che mi vogliono bene, un abbraccio a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, super!
0: Ciao Stefano, arriva Michael Jackson.

0: tutti manilosi in giro per il Piemonte, non solo, e anche in vacanza, che ci ascoltano dal mare, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla splendida Liguria, insomma. Buone vacanze a tutti quanti voi e un saluto lo mando anche alla nostra manilosa Virginia, che scrive: ciao Radio Manila, sono Virginia da Carmagnola, vorrei ascoltare una canzone di Bad Bunny se possibile, grazie. Chi non ascolta Bad Bunny è game over. Allora salutiamo Virginia da Carmagnola.
1: Ehi, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

Titi me preguntò il titolo di questa canzone di Bad Bunny e così sicuramente ho fatto felici un sacco di manilosi. Allora abbiamo la prossima scelta musicale, c'è il messaggio di Jessica, ha scritto: ciao Manila, mi metti Quelli Come Me di Coez, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59.
4: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Mezzo Paradiso, agitare Coca-Cola, la scelta musicale di Francesco. E adesso vado giù in cantina, però non porto su una bottiglia per brindare, anche se dobbiamo festeggiare con una canzone, una bella canzone del passato. Ciao, sono Andrea, dedico Rose Rosse per te a mia moglie Sabrina per i nostri 25 anni di matrimonio. Un saluto a tutti voi di Radio Manila. Allora, 25 anni di matrimonio sono le nozze d'argento, vero? Se non sbaglio. Auguri!

0: Massimo Ranieri con Rose Rosse per Andrea e sua moglie Sabrina, che oggi festeggiano 25 anni di matrimonio e abbiamo festeggiato anche noi con voi. Abbiamo la prossima scelta musicale e c'è un messaggio audio.
1: Ciao, sono Luca. Se è possibile, vorrei ascoltare Swag Music in Artifime.
0: Va bene.
1: Ascoltare domenica anche Mover. Ciao.
0: Ciao.

45 con Swag Music, la scelta musicale del nostro maniloso Luca, che saluto. 338 50 38 908 e arriva la prossima scelta musicale, cioè in parte, perché c'è Viviana che scrive: ciao, stiamo partendo, le valigie oggi sono proprio rimbambito, stiamo preparando le valigie che domani finalmente si parte. Vorrei tanto ascoltare Davide dei Gemitaiz con Coez, non so se è possibile, nel caso non lo fosse, una qualsiasi di Coez va benissimo, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, se non sbaglio, Coez è già passato da pochissimo. Ti associo alla scelta musicale del nostro maniloso Massimo, che invece lui sta partendo, indovinate un po' per dove? Per il lavoro. Vabbè, non va al mare, neanche in montagna. Un abbraccio a te, vuole ascoltare Colapesce di Martino con Musica Leggerissima.

con la Pesce di Martino, musica leggerissima. E adesso torno in cantina, ragazzi. Oggi pomeriggio si vede che mi fanno fare su e giù dalla cantina allo studio, dallo studio alla cantina. E infatti ho il fiatone. Allora, ciao a tutti, sono Pier Gaetano da Cesenatico. Vorrei ascoltare la canzone Sincerità di Riccardo Cocciante. Grazie mille. Allora, salutiamo il nostro maniloso Pier Gaetano, la prima volta che sento questo nome, da Cesenatico, che ascolta Radio Manila, e ascoltiamo questo grande successo del passato di Riccardo Cocciante con Sincerità.

0: allora, quando mi chiedono di andare giù in cantina ci vado volentieri perché fa caldo, ecco perché. Allora, questo era un brano del 1983 di Riccardo Cocciante con Sincerità. E adesso arriva una bella canzone scelta da chi? Ciao meravigliosi, come lo chiama Davide, Gigino D'Alessio con Mezze Verità, grazie. Sì, però il tuo nome è come ti chiami? E allora arriva il nostro Gigino D'Alessio e ascoltiamo Mezze Verità.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: Di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: E su questa canzone di Gigi D'Alessio, che va un po' a cozzare con il messaggio di Franco di Piossasco, che mi ha scritto: Davide, sono Franco di Piossasco, noi abbiamo fatto 41 anni di matrimonio con Silvana, dillo pure in radio. Allora, complimenti, 41 anni, è una santa Silvana. Allora, chi abbiamo? Ah, c'è un messaggio scritto. Ciao Pompi, siamo sempre noi, Giorgia ed Eva, che continuiamo a lavorare mentre tutti sono in ferie. Stiamo esaurendo. Per cortesia, puoi metterci Maledetta Primavera? Abbiamo bisogno di cantarla a squarciagola prima di uscire dall'ufficio. E chi non ascolta Radio

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ma secondo te è una L?
1: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
10: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
13: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti.

Tony F. Gaia con Sesso e Samba, la scelta musicale di Corrado al 338 50 38 908. E adesso invece arriva il messaggio di Alice che scrive: ciao Radio Manila, sono Alice, vorrei ascoltare 10 ultime volte di Annalisa, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E allora arriva Annalisa con 10.

0: 10.
1: Annalisa con 10, la scelta musicale di Alice, che saluto. Ciao Alice, buon pomeriggio, e buon pomeriggio al nostro maniloso, beato lui, perché si trova ad Amantea. Ciao Pompi, vorrei ascoltare gli 883 con Non me la menare. La dedico a tutti i manilosi. Sono Pino, Renato da Amantea, buona giornata, e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, saluto al nostro maniloso e ascoltiamo Non me la menare.

0: Vabbè, è quasi superfluo dire beato te che sei in vacanza, Pino Renato, perché tanto ormai sei in pensione, quindi sei in vacanza per sempre. Un abbraccio, ti voglio bene e arriva la prossima scelta musicale. È un po' duro questo periodo per tanti di noi. Ciao!
1: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Andrea, sono a Prato Nevoso. La mia fidanzata Sofia col PH invece a Genova. Stiamo attraversando un momento particolarmente difficile e quindi vorrei dedicarle Non amarmi. Grazie e a presto.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non veniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato. Eravamo andati a fare la spesa, ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2 euro 10 al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Noemi con Ormai, siamo pronti per l'ultima ora del Manila Box Banana Time, ma non del Manila Box, perché come ben sapete non si ferma mai, anche di notte ve le suoniamo le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. E allora direi di aprire l'ultima ora in bellezza. Vabbè, sì, dai, in bellezza.
1: Ciao Bettino. Bettino Marato, che piacere di trovarti.
0: Che
1: stavo
0: bello.
1: Riposando prima.
0: Beato
1: Senti,
0: te.
1: È nuvoloso. Si sono abbassate un po' le temperature, però fa caldo lo stesso. Io voglio sentire Amore Capoeira di Giuseppe Ferreri. E ricordo chi non ascolta a bombe tutti i giorni che ti anche
0: sì, no. Non fare quella vocina sexy lì, eh.
1: Vediamo il tempo, un bacino a Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, non fare quella voce sexy, per favore. Arriva Amore e Capoeira.

Capoeira, la canzone scelta dal Bettino, che a un certo punto ha fatto quella voce così sexy che abbiamo abbassato il volume, no? Perché io a quest'ora non posso sentire certe cose. Allora, ciao Radio Manila, qui c'è bisogno di energia. Ci fai ascoltare Baby One More Time? Un saluto da Giaglione. Allora, salutiamo Giaglione, eh? Non lo so se è il posto, no? Vabbè, comunque le salutiamo il nostro Manilosa, ascoltiamo Britney Spears.

0: Manila Box.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fedez, Oriette Berti e Achille Lauro con Mille, la scelta di Francesca. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Tiziana dalla provincia di Cuneo, che scrive: oggi mi piacerebbe sentire, se possibile, A mano di Rino Gaetano. Chi non ascolta Radio Manile, game over, baci.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Rino Gaetano con a mano e adesso arriva il messaggio audio di chi? Ciao!
1: Ciao Radio Marina!
0: Ciao!
1: Mi chiamo Tommy, sono andato in gita con i miei zii, con la con la mia sorellina che ha 3 mesi.
0: 3 mesi? È piccolissima!
1: E vogliamo la canzone di Holly.
2: Quale?
0: Quale?
1: Allora, sentito, prezzo fortunato.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
0: Ciao, un bacino e arriva questa bella canzone di Holly con Depresso Fortunato.
4: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco,

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sai?

Olli con Depresso Fortunato per il nostro maniloso sorridente che avete sentito prima nel messaggio audio. Allora arriva un'altra bella scelta musicale. Sì, è vero, il tempo sta cambiando, le previsioni meteo fatte anche da Temporalis stamattina e ieri lo dicevano che sarebbe arrivato un po' di vento, un po' di pioggia. Ciao Radio Manila, ciao Pompi, è un po' nuvoloso e c'è anche tanto vento. Per creare un po' l'atmosfera potresti mettermi Self-Aware e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora, vento, pioggia, forse arriverà anche un po' di pioggia, il cielo è grigio, però c'è Radio Manila che suona le vostre scelte musicali.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vado veloce perché ci sono i nostri manilosi che vogliono ascoltare la loro canzone preferita. È lui? È Pietruzzo? Ciao Pietruzzo.
1: Ciao Pompi, sono Pietruzzo.
0: Sbagliare col nome.
1: Eccomi qua. Senti, niente, volevo solo salutare tutto lo staff.
0: Grazie.
1: Volevo salutarti.
0: Grazie.
1: Perché io vi ascolto sempre, anche se sono in vacanza. E ancora in vacanza per poco.
0: Beato te.
1: Purtroppo.
0: Vabbè, dai, intanto
1: sei
0: in vacanza.
1: Ascoltare, indovina un po'. Madonna.
0: Ah, beh, immaginavo.
1: E niente, se è passata non fa niente, se non è passata mi farebbe piacere ascoltare
0: la nuova.
1: Ascoltarla. Senti, ti abbraccio forte. Buon proseguimento di trasmissione. E niente, come sempre, chi non ascolta Radio Manila è un gay over. Ciao Pompi, un abbraccione forte, Pietruzzo.
0: Ciao Pietruzzo, buone vacanze, un bacio e arriva Madonna.

0: io lo capisco Pietruzzo, perché è così bello, no? Aspettare di andare in ferie, poi quando sei in ferie è bello lo stesso, ma gli ultimi giorni, perché sai che stanno finendo le vacanze, è un po' giù lo sei. Un abbraccio, ma ci pensiamo noi a tirarti sul morale. Abbiamo due messaggi audio, è vero? Avanti con il primo. Ciao.
1: Ciao, la mia mattina, sono Aurora. Sono con mamma Vittoria, i miei nonni che stanno tornando da Rimini e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, allora Shakira con Dai Dai l'abbiamo suonata, se non sbaglio, già due volte nello spazio del Banana Time. E allora sai che faccio, sapete che faccio, visto che state tornando dalle vacanze, vi associo alla scelta musicale di chi? Ciao!
2: Ciao Radio Manila, sono Silvia da Carmagnola.
0: Ciao,
2: e
0: Silvia.
2: Mi farebbe piacere ascoltare Pier Davide Carone con Carla e la Credenza.
0: Ah.
2: E un abbraccio a tutti.
0: Particolare come canzone.
2: E game over.
0: Ciao, ha un testo molto molto particolare questo brano di Pier Davide Carone.

0: Pier Davide Carone con Carla e la credenza, comunicazione di servizio, lo dico a due manilose e due fratelli che vorrebbero ascoltare Massimo Ranieri, che l'abbiamo suonato da poco, quindi non possiamo riproporlo. Scegliete altro, perché l'abbiamo suonato veramente da poco poco poco. Un abbraccio a voi, un abbraccio lo do anche a un'altra manilosa che richiede invece una novità tra pochissimo.
1: Manila Box.
2: Ciao,
3: siamo gli Studio 3.
2: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac,
7: aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama

0: settembre con 2 settimane e arriva la prossima scelta musicale, anche questo con un messaggio audio.
1: Manila, siamo mamma, papà, Sofia e Tommaso.
0: Ciao.
1: Stiamo andando a prendere le scarpe al mio fratellino e ecco, vorremmo ascoltare Guardando la Luna di Clementino. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, allora, buon acquisto, compravano le scarpe per il fratellino e arriva Clementino con Guardando la Luna Napoli Remix.

0: mandato un messaggio audio che volevano ascoltare Massimo Regneri, poi hanno cambiato. Mi sa che oggi non è la giornata fortunata per i due fratelli.
1: Manila, ciao Manila, sono Alberto Alessandro che stavo tornando da Torino e ci piacerebbe ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri.
0: Che abbiamo
1: e
0: già
1: chi
0: suonato,
1: non ascolta Radio
0: Massimo
1: Manila
0: Ranieri.
1: È un gay mover.
0: Poi sono andati in cantina.
1: Ciao Radio Manila, al posto di Massimo Ranieri, potreste metterci That's Life di Frank Sinatra? Ci piacerebbe molto. E chi non ascolta Radio Manila è gay mover.
0: Allora, cari fratelli Alessandro e Alberto, non ho detto così, cari fratelli sembra un'altra cosa. Comunque, cari Alessandro e Alberto, sono andato giù in cantina. Ci sono tutti i dischi di Frank Sinatra, ma manca quello. Cioè, non lo so se l'hanno spostato. Allora, il tempo di cercarlo e poi vi accontenteremo sicuramente. Nel frattempo sentiamo il messaggio audio di chi?
2: Tiziana di Villanova.
0: Ciao,
2: volevo
0: Tiziana.
2: Mi facevi ascoltare la canzone Come bello il mondo insieme a te di Max Pezzali. La dedico naturalmente a te e a tutti i tuoi colleghi, ringraziandovi sempre di cuore della buona compagnia che ci fate sempre.
0: È però
2: tutti
0: da stiro.
2: Quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conosco, sappiamo che anche da qua, da Villanova Mondolino, che chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Tiziana, un bacione.

0: te la scelta musicale della nostra manilosa Tiziana, che mi conferma, ha scritto sì, sto stirando sempre in compagnia di Radio Manila. Allora un bacione alla nostra Tiziana che stira e ammira e soprattutto richiede le sue canzoni preferite su Radio Manila. Allora, so che arriverà la Mucchi, sta arrivando, sì? Ecco, starete con lei in compagnia di Roberta Mucchi sino alle 20, invece noi ci risentiremo domani, come sempre, da mezzogiorno alle 4 e naturalmente sempre con il Manila Box. Io vi abbraccio e vi auguro uno splendido giovedì. A domani.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 16.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri, al culmine di una lite con la moglie, si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa al porto, lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest. Resta Miruta. Tennis, ci sono ancora due italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Tino, Fimba Thieves aprono ufficialmente il Manila Box Happy Hour 16.06, benvenuti manilose e manilosi, Roberta Mucchi con voi fino alle 20. Siete pronti? Suona quasi come una minaccia, lo sapete che arriva un po' roccheggiando oggi, decisamente la canzone del giorno, questa, proprio quelle canzoni che hai in testa, che devi ascoltare altrimenti ti perseguitano, quelle robe che poi senti in loop. C'è una canzone che amate tantissimo, ci sono quelle giornate che l'ascolti fino all'esaurimento, poi non l'ascolti più per mesi, forse anche anni, poi quando lo riascolti ti ricordi quelle vibrazioni del perché l'avevi ascoltata compulsivamente proprio quelle volte lì. Allora, il numero per essere i protagonisti assoluti di questa Radio Family fantastica, che siete voi ovviamente, al 338 50 38 908, voi che guidate le vibrazioni musicali oggi delle lettere, fatevi sentire, io aspetto i vostri vocali, i vostri messaggi. Allora, direi che si può iniziare a girare la ruota. Piove, mi sembra, qui ad Alpignano un pochino, Pronto?
1: Io, ciao, sono lui. Ciao Radio Manilla, sono Luigi e vengo da Torino.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. Grazie e buone vacanze. Grazie,
0: buone vacanze anche a te.
1: Radio Manile, Game Over.
0: Arriva.

del nuovo singolo di Anna Pepe. Io vado avanti a leggere i messaggi, state arrivando in tanti, mi raccomando fatevi sentire, vi aspetto che abbiamo un bel po' di cose belle da fare oggi, sentire tanta buona musica, esaudire la vostra voglia di musica, ma poi il caffettino, la merenduccia, l'aperitivo, possiamo anche fare cena insieme, quante cose. Ciao Roby, sono Antonio, vorrei ascoltare l'ultima di Hugel, Moving to the Sun. Se mi prometti che non fai vedere a nessuno il video, ti mando il balletto. Guarda, ascolta, non lo vede nessuno, ovviamente, ci mancherebbe, noi non possiamo diffondere nulla di quello che arriva, lo vedrò solo io e mandamelo assolutamente. Moving to the Sun, arriva Hugel.

0: vi sento lì in macchina che ve la cantate a squarciagola. Ciao Radio Manila, sono Lisa da Verbania, potrei ascoltare 5 giorni di Michele Zarrillo. Grazie mille, un bacio a tutti i manilosi. Ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo con Irama Cabana, così accontentiamo anche la Gabri che al 338 50 38 908 ha voglia di sentire questa canzone.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Rama con Cabana, salutiamo ancora Gabri che ha richiesto questa canzone nell'Happy Hour. Allora io direi andiamo avanti a girare la ruota. Chi c'è? Pronto?
1: Ah, sono Rebecca di Casella.
0: Ciao Rebecca.
1: Voglio ascoltare Golden, non l'ho ancora ascoltata. More. L'ho chiesta l'altro giorno.
0: Ma come?
2: E poi?
1: Non mi ricordo.
0: Non chi si non può ricordare.
1: Radio, ma il Game Over.
2: Ciao.
0: Ma cucciola, allora Rebby, ascolta, te la metto subito, Dai, allora ce la ascoltiamo insieme a Rebecca, questa delle Antrix Golden.

0: Golden delle Antrix, siete su Radio Manila, Roberta Mucchi insieme a voi. Fino alle 20 staremo insieme in compagnia della vostra richiesta preferita della musica e delle canzoni che avete voglia di ascoltare. Vi ricordo che ci siamo anche sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e c'è anche la nostra app La Regina. Mi raccomando, scaricatela, così ci potrete portare sempre con voi, soprattutto se avete un dubbio, se sono andato o non sono andato in onda, potete riascoltare anche i programmi del palinsesto. Allora andiamo avanti, chi c'è? Pronto?
1: Ciao, sono Tina da Valperga.
0: Chi è?
1: Mi fai ascoltare la canzone di Delia, Femmina, la dedico a tutti voi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Qui a Valperga cielo nero,
0: anche qui
1: sta per piovere, si spera. Buon lavoro a chi sta lavorando e ci sentiamo domani. Ciao, grazie.
0: Ciao, ti abbraccio. Sai che anche qui c'è proprio un cielo grigissimo, sole proprio non se n'è visto. Speriamo solo che rinfreschi, posso dire. Allora arriva Delia con Femmina, ce l'ascoltiamo.

folcloristica e bella calda. Allora, ciao Roby, sono Pier, ti scrivo da Vigevano, anche qui non bellissimo. Mi puoi mettere Stars dei Simply Red così illuminiamo un po' questo cielo grigio? Certo che sì, arrivano i Simply Red con Stars dal 1991 qui su Radio Manila.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur e di 2 ore al pedaggio italiano in direzione Chamonix. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box
6: con Roberta Mucchi.

0: su Radio Manila e siamo addirittura d'arrivo e di chiusura di questa prima ora, quasi stiamo arrivando alle 17, sono le 16:39, pensate quanto scorre il tempo, quindi dai, ascoltiamo più musica che possiamo. Pronto?
1: Buon pomeriggio Robertina Bella, sono Tiziana. Ciao. Di Villanova, volevo chiedere se mi faceva ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio e la dedico soprattutto mia sorella, l'ultima che ha fatto, che a lei piace tantissimo. In più la dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono, augurando a tutti una buona serata. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over, e poi viva Radio Manila.
0: Grazie. Allora dai, un bellissimo pensiero per la tua sorellina. Mezze verità, l'ultimo singolo di Gigi D'Alessio, ce l'ascoltiamo insieme.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Allora adesso arriva quel momento, sai, quel momento ci sta, che è pure un po' grigio e terso il cielo, e ce la cantiamo tutti insieme, quella squarciagola, e voglio sentirvi a squarciagola, anzi mandatemi l'audio mentre la cantate, è proprio così il ritornello, dai dai che voglio sentirvi cantare.
2: Ciao,
1: pronto?
2: Radio Maria, siamo Alberto Alessandro sotto un diluvio universale in provincia di Cuneo, e sotto questo diluvio ci piacerebbe ascoltare Bella senza anima di Riccardo Cocciante.
1: Bella.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ma ragazzi, questa non possiamo non cantarla, e capisco i giovanissimi che magari non la sanno, la sanno di rimando perché noi genitori magari l'abbiamo ascoltata. Questo è un classicone targata 1974, pensate quanti anni ha, e ancora fa venire i brividi. Dai, cantiamola insieme se vi va.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'undicesima sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Però non vale mandarmi gli audio e poi giurami che non lo mandi in onda. Scusa Franco, dai, ma l'hai cantata pure bene. Ma sì, un po' di stecca finale. Ma oh ragazzi, quella di Cocciante, bella senza anima. Dai, se avete avuto incoraggio in due o in tre e tutti che mi scrivono non mandarlo, però non mandarlo, io rispetto ovviamente, però dai, siete stati bravi, grazie Franco, Paolo e anche Kate che mi ha mandato la sua performance di Bella senza anima di Riccardo Cocciante, bravi.

0: bravi. Io adesso faccio merenduccia, sapete con cosa faccio merenduccia? Faccio merenduccia con le prugne cotte, quindi se non mi sentite per un numero ripetuto di tempo perché hanno avuto l'effetto che dovevano, no, scherzo, dai, sono queste prugne buonissime, buonissime, che erano già un po' in là e con la maturazione, quindi io le ho cotte, buonissime. Avevo voglia di cioccolato, ma mi toglierò comunque una mia grande soddisfazione con queste prugne. E Radio Manila, volevo chiederti se potevi mettere una qualsiasi canzone di Eminem, e la dedico a tutti i manilosi che non ascolta Radio Manila. È Game Over, Marti, allora arriva Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot, one opportunity,

0: Yourself. Eminem, 8 Mile, l'avete visto il film, molti di voi sicuramente, bellissimo, veramente motivazionale, diciamo, dai, da dove è partito guardate dove è arrivato, quindi tutto è possibile. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Cecilia.
0: Ciao Ceci.
1: Vorrei ascoltare Wannabe delle Spice Girl, ma se non è possibile una qualunque canzone dei Green Day. E chi non ascolta Radio Manila è
0: Game Over! Ciao, allora sì, certo che è possibile, ce le ascoltiamo. Yo, c'è me what I want. No, non erano le Spice, ero io. Adesso parte veramente, meglio forse. Yo!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17 e 3 minuti.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim, in seguito alle sue valutazioni. Con i rossoneri, il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashil, a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
14: Manila News.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ercomi, vacci piano su Radio Manila. Allora io vado avanti, siamo nella seconda ora e siamo ancora in happy hour, lo saremo fino alle 18, poi diventeremo insieme happy time fino alle 20 e poi ci sarà la signorina a tenervi compagnia. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Federico, vengo
0: ciao.
1: Da qua.
0: Ciao Fede.
1: Sto tornando da raccogliere le nocciole.
0: No, che meraviglia.
1: Vorrei ascoltare dai dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Mamma, le nocciole sono tra le cose più buone del mondo. Allora arriva per te Shakira con Burna Boy. Dai.

0: Shakira. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo, il bomber di Racconigi.
0: Ciao.
1: Sono con i miei amici Francesco, Lorenzo e Matteo.
0: Ciao ragazzi.
1: E vorremmo ascoltare Devastante di Olly. E ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao manilosi.
0: Ciao, allora un abbraccio, arriva Devastante di Olly. Allora Gabriella ti saluto, non ho il dono dell'ubiquità, è che ho fatto 4 ore su un'altra nostra radio del gruppo su cui ovviamente lavoro e poi sono sempre qui ovviamente su Radio Manila. Bello ritrovare anche te un po' di qua un po' di là, sono contenta che mi segui, ti abbraccio forte, buon pomeriggio, buona serata e adesso arriva Olly con Devastante.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Voglia di shopping? Tutti a Mondovì! Visto il successo delle passate edizioni, arriva il Fuori Tutto Estate 2026 nel weekend di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto. 3 giornate ideali per approfittare degli ultimissimi saldi estivi dei negozi di Mondovì prima della stagione autunnale. Il Fuori Tutto è organizzato dai commercianti del centro storico di Mondovì.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Levante, Altar Boy, Vertigine su Radio Manila, bellissimo pezzo del 2020, l'ho sentito molto volentieri, grazie ad Antonietta che lo ha richiesto qui al 338 50 38 908. Allora io vado avanti perché siete tanti, avete ovviamente priorità e spero di accontentare almeno, non dico tutti, ma la maggior parte di voi. Buon pomeriggio Radio Manila, in questo momento chiedo la canzone, sta piovendo a dirotto. Addio 40 gradi, provo a chiedere piove di Jovanotti oppure estate dei Negramaro. Grazie, buona serata con la pioggia. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni Marcella, però io una dormita nel fresco, ragazzi, me la faccio più che volentieri, eh. Non mi lamento.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Piove ragazzi, viene giù di brutto direi. Allora, un sacco di ragazzi sono a casa, è bello sentirvi perché nella mia fascia solitamente quella che faccio e tornerò poi a fare ovviamente dopo che tutti avremo terminato a turno di andare in vacanza, dalle 9 a mezzogiorno poco vi sento, soprattutto quando inizia la scuola. Pronto?
2: Ciao Radio Manila, siamo Mirko e
3: Chloe.
1: Ciao.
2: E stiamo andando al cinema a vedere il nuovo Spider-Man.
1: Figo.
2: E volevamo tanto ascoltare In Italia di Fabri Fibra. E chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao.
1: Oh, raga, mi raccomando, fatemi sapere com'è, che io voglio andare a vederlo, ma esco sempre troppo tardi e non gliela faccio. Quindi mi raccomando, fatemi sapere com'è. Arriva in Italia. Dov'è?

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo del Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 72 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Crevola d'Ossola. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
1: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Lover, Miley Cyrus su Radio Manila, 17:35. Caffettino, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisa, ciao. Lorenzo, Federico e Simone, stiamo tornando dalle vacanze. Volevamo ascoltare una delle nostre canzoni preferite a scelta tra queste due.
0: Vai.
1: Sarà Perché ti amo dei Ricchi e Poveri oppure Una somma di piccole cose di Niccolò Fabi, così siamo più contenti anche se stiamo rientrando dalle vacanze. E ci ricordiamo sempre che chi non ascolta Radio Manila
2: è povero.
0: Giusto, questo è lo spirito con cui tornare dalle vacanze. Bravi, ecco, visto, vi ha ripagato anche la vostra attitudine, che ho beccato il messaggio e adesso passate su Radio Manila. Ciao Radio Manila, potreste mettere la canzone La Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, grazie, Lia da Torino. Allora adesso arrivano I Ricchi e Poveri, ovviamente ce la cantiamo tutti insieme, e poi La Costiera Amalfitana tra poco.

0: Allora andiamo avanti. Sì, canto anch'io, anch'io per attitudine. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessandra,
2: Daniele,
3: Elio, Simone
1: e volevamo chiederti Hello Kitty di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un super demover.
0: Ciao belli, allora Hello Kitty però non è un singolo radiofonico, è uscita solo nelle piattaforme, quindi non posso riprogrammarla e vi ricordo che l'abbiamo ascoltata proprio poco fa con White Girl Wasted proprio in apertura alle 16 forse. Allora, tra l'altro vi volevo anche segnalare che molti di voi chiedono, magari fanno una richiesta e poi mi dicono entro le ore oppure me la puoi mettere alle, ma questo non è proprio possibile, non è possibile. Immaginate se tutti dessero il proprio orario e diventerebbe un pasticcio. E poi bisogna fare le cose uguali per tutti, ecco, possibilmente ovviamente, quindi non è possibile. Mi dispiace se qualcuno magari poteva ascoltare solo entro una certa ora, però io non ho magari letto il messaggio. Ok, ciao Roberta, siamo Andrea, Roberta e Matteo, arrivati adesso da Cervia, vogliamo ascoltare Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, allora ce l'ascoltiamo. Una delle più belle di tutti i tempi, dai, la musica un po' elettronica 1981, secondo me una delle più belle dei Depeche, non si può dire altro. Dai, vi lascio ancora un pezzo di intro, Just Can't Get Enough.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.

0: normale.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Manila. Allora, sta quasi terminando l'happy hour, terminerà alle 18, ma poi staremo ancora insieme fino alle 20 nell'happy time, sempre con me Roberta Mucchi a tenervi compagnia in questa giornata bella piovosa. Sta piovendo anche da voi, mi sembra di capire.
2: Per Manila siamo Egle, Davide, Giorgio e Dilette. Vorremmo ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio, arrivano.

TN Pastello Bianco, sempre bellissima. Ciao Radio Manila, sono Beatrice da Milano. Vorrei ascoltare Caprisan di Capo Plaza. Se non fosse possibile, sempre di Capo Plaza, ogni male. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Caprisan arriva e non voglio calpestare l'intro perché è fighissimo, secondo me. Quindi te lo regalo tutto. Senti, fammi sapere, ma piove in quel di Milano?

0: fate.
1: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 18 e un minuto.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Tennis, sono ancora 2 gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Manila News.
8: Le canzoni più ascoltate su

0: Old Dino Movie. Allora, siamo nella terza ora, siamo ufficialmente nell'happy time, giusto? Sì, sono le 18.07. Roberta Mucchi, insieme a voi siete una marea. Pronto? Chi è?
1: Ciao Manilosi, sono Matteo di Racconigi.
0: Ciao.
1: Insieme ai miei amici Francesco, Simone e Matteo stiamo andando a Mel a mangiare gli antagonisti.
0: Ciao belli.
1: Volevamo richiedervi la canzone In the End dei Linkin Park. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Manilosi.
0: Ciao belli, vi mando un abbraccio, buona magnata, mi raccomando. Ciao Radio Manila, potreste mettere ancora di Mina, se non è possibile, una canzone di Capoplaza. Grazie chi non ascolta Radio Manila, è game over. Allora, il Capoplaza l'abbiamo sentito proprio poco fa, e ancora di Mina ce l'abbiamo?

0: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Lola Young, Messi, 18 e 22, ecco laddove veramente tutto quello che sono le difficoltà anche cognitive, difficoltà, adesso si parla spesso di dislessia, di scalculia, insomma abbiamo difficoltà, i nostri ragazzi a scuola sono aiutati, però tante volte c'è un riscatto e questa canzone parla di quel riscatto che è stato poi un riscatto nella vita anche di Lola Young, che è diventata veramente un'artista famosa a livello globale e non ultima diciamo la sua reference data dal grande Elton Jones.
1: Sono ciao. Matilde.
0: Ciao Matilde.
1: E mentre che faccio i compiti vorrei ascoltare quando torno al mio paese della Brancale. E certo. Chi non ascolta Radio Manila è un super mega game over.
0: Brava Mati, allora fai i compiti però con una piccola pausa, arriva la tua canzone. Mi sento

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia si viaggia incolonnati tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove sono segnalate code al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano in direzione Chamonix. Questo appuntamento termina qui. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ciao Radio Manila, ciao Manilosi, siamo Ivan,
1: Michela,
2: Gabriel
0: di Tarantasca, e volevamo innanzitutto dire che abbiamo conosciuto di persona Vita,
1: mandarle un grosso saluto.
0: È una persona veramente dolce e brava, una brava persona. E poi volevamo fare una richiesta, se era possibile, in moda, con
1: quel sorriso in volto.
0: Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over!
3: Eccola qui per voi, quel sorriso in volto, ce la siamo proprio appena ascoltata. Quindi adesso voglio andare avanti perché siete ancora veramente tantissimi, siamo in pieno happy time, stiamo andando verso le 19 e staremo però insieme fino alle 20. Allora dai, due canzoni, ciao Roby, sono Andrea, vorrei ascoltare Unstoppable di Sia, dedicarla alla mia mogliettina, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Quest'anno ristrutturazione alla casa e non siamo andati in vacanza, ma siamo comunque felici. Ma certo, avete fatto comunque qualcosa di bello per il vostro futuro e sicuramente vi godrete i sacrifici che avrete fatto, quindi avete fatto bene così. Ciao, puoi mettermi Bella stronza o il Vaffa di Masini? Grazie Davide, l'elettricista di Cuneo. Adesso arriva Sia con Unstoppable e poi dopo arriva anche il Marco Masini, vediamo cosa avrà deciso la signorina 9001.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.

0: denti fissi su impianti subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila te le suona.

su Radio Manila, 18:51, ragazzi, quasi le 19, sono già quasi passate 3 ore, ma staremo insieme fino alle 20. Allora, voglio salutare da Aosta, che insomma mi scrive da Aosta, Massimo, e ci saluti, siamo al bar Miruar, è giusto? Ho pronunciato bene, dai, spero di sì, ragazzi, un abbraccio, ciao Radio Manila, siamo Emma ed Elena da Cuneo, ci potreste mettere la canzone Aura dello Snack Club, però non è in programmazione, se non fosse possibile White Girl Wasted di Anna, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, abbiamo aperto con Anna, proprio decisamente aperto l'EP Hour, e adesso sono passate 3 ore, ce la riascoltiamo questa White Girl Wasted.

White Girl Wasted, Anna su Radio Manila. Mucchi, ma ciao, oggi pomeriggio ci faresti sentire Dardos di Romeo Santos, oppure se non è possibile La Testa Gira? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, mi confermano che anche a Milano piove, mannaggia, quindi sta proprio piovendo Lombardia, Piemonte, così come se non ci fosse un domani. Allora ci ascoltiamo questo pezzo latino di Romeo Santos insieme a Prince Royce, Dardos.

Pier Gaetano da Zadina di Cesenatico, Cesenatico, e vorrei ascoltare la canzone Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante. Grazie mille, bravo che ci ascolti da Cesenatico. Allora, Cocciante con Bella Senz'anima l'abbiamo ascoltata proprio poco fa, meno di 2 ore fa, quindi non posso riprogrammarla, mannaggia, mi dispiace, l'avrei cantata volentieri insieme a te. Ciao Radio Manila, sono Angela da Torino, mi piacerebbe ascoltare l'ultima di Mengoni, Angelina Mango. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva Canto d'amore.

0: te.
1: Ciao, sono Nick, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai $94 al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio SEF è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per
3: Manila News. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

Geolier, un'ora, il nuovo singolo di Geolier su Radio Manila. È iniziata la quarta ed ultima ora, in questo caso siamo nell'happy time. Vado avanti, fatemi sentire la vostra voce. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Veleno, tre quarti di Tananai. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Vi ricordo il nostro storico numero, il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Dopo le 20 arriverà la signorina e vi terrà compagnia tutta la notte.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo
1: tremo. Ciao Radio Manila, sono Leo, il papà di Matilde. Siccome è stata molto brava e ha finito tutti i compiti, volevo chiederti se ci facevi ascoltare Dai Dai di Bruna Boy e Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è un super mega game over.
2: Allora direi che se l'è veramente veramente meritata questa canzone, ce l'ascoltiamo insieme. Allora,

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico! C'è Ecotecnologie! Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Desre, una ventata di freschezza live 1998, bellissima. Allora, sentiamo chi c'è, continuiamo a girare la ruota, pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Giorgio, sono appena tornato dal dentista. Volevo dedicare la canzone di BTS Normal e chi non ascolta Radio Manila e dei Moves.
0: Che bella vocina. Allora arriva il nuovo singolo dei BTS, Normal.

Roby, posso ascoltare la soluzione di Laura Pausini, grazie, buona cena a tutti i manilosi in questa serata piovosa. Ascoltate sempre Radio Manila, altrimenti siete game over. Ben detto, giusto giusto. Allora arriva Laura Pausini dal 2018 con la soluzione.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Ciao Roby, sono Joe, direzione Michelino, sto andando al lavoro, mi aspetta una lunga nottata e vorrei ascoltare Holiday dei Green Day per esorcizzare che ormai le vacanze sono finite. E vabbè, dai, per molti di noi, anche per me ormai sono finite, ma che ci importa, dai, adesso dai, nuovi progetti, tra un po' il settembre, adesso possiamo ancora un po' cazzeggiare fino a fine agosto, dai. Adesso ci ascoltiamo questo pezzaccio del 2004, arrivano i Green Day con Holiday.

0: l'estate su Manila.
1: Oh, hi bitches, sono Eletta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila, sei game over, bitch.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per un altro incidente segnaliamo che è chiusa la statale 21 della Maddalena a Gaiola in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Via vita. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

Sorry, siete nell'Happy Time con Roberta Mucchi. Ciao, dedico per te di Ernia a mia figlia Francesca. Grazie da Linda e arriva subito.

0: Ernia per te, bellissima, su Radio Manila, 19:40, e vado avanti a girare la ruota. Pronto?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Siamo gli amici di Piana dei Monti e vorremmo dedicare una canzone, ciao, dei Dire Straits, Sultans of Love, al nostro chef Umberto, che stasera ci ha fatto l'aperitivo con la pizza ai calamari.
0: Wow.
1: E ovviamente la cameriera Laura che spacca. E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Hai, ciao, capito? A quest'ora mi parlate di pizza, calamari, chef, una fame, ragazzi. Dai, ce l'ascoltiamo, Sultans of Swing e i grandi Dire Straits su Radio Manila dal 1978.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Ciao a tutti, sono T. Chartwan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
10: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
11: Voglia di shopping? Tutti a Mondovì! Visto il successo delle passate edizioni, arriva il Fuori Tutto Estate 2026 nel weekend di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto. 3 giornate ideali per approfittare degli ultimissimi saldi estivi dei negozi di Mondovì prima della stagione autunnale. Il Fuori Tutto è organizzato dai commercianti del centro storico di Mondovì.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Fred De Palma, Rose Villain, su Radio Manila. Allora, sono quasi le 20. Allora, qua mi dicono che piove, fa quasi freddo, non dico freddo, ma è bello fresco. Io non sono mai stata così felice, ma felicissima, felicissima. Stanotte dormiamo, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo, per carità. Ciao carissima, siamo Maria e Monica, vogliamo ascoltare The Connells, 74 75. Un abbraccio, un bacio a voi, ci ascoltiamo questa bellissima canzone targata 1993, The Connells, su Radio Manila.

0: un po' indie rock così, ma anche un po' pop, è un po' pop, non è proprio troppo rock. Allora sentiamo, dai, sentiamo ancora un paio di messaggi e poi vi saluto.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Questa sera vogliamo The Amalfi Coast di Rovazzi. La dedichiamo a Gabriello, che prima aveva il mal di pancia ma adesso sembra che gli è passato.
0: Ah, sì.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Gabriello,
1: ciao a tutti gli amici di Radio Manila.
0: Ciao.
1: Post scriptum, a Sause Dulce piove.
0: Ah, ciao, piove. Ciao. Ciao ragazzi, non è che Gabriello magari adesso scaricato si sente un po' meglio per quello?
2: Super mucchissima.
0: Eccola, buonasera.
2: Ciao.
0: Buonasera Robi.
2: Allora, augurandosi una buona serata.
0: Grazie.
2: Anche Pierino te l'augura.
0: Grazie.
2: Volevo chiederti di ascoltare The Sound of Silence dei Disturbed. Grazie mucchissima. Oggi niente pasta perché sto stirando, quindi mi dispiace per te.
0: Dai,
2: un bacione,
0: niente,
2: dalla Robi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Fa niente, sono a dieta tanto. Allora, facciamo così. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre dalle 16 alle 20, Happy Hour ed Happy Time. Vi lascio tutta la notte con la signorina 9001. Mi raccomando, scatenatevi con le richieste. Adesso la signorina ne ha scelta una sola, ma voi continuate al 338 50 38 908. Vado a godermi il fresco dalla mucchia e tutto. Grazie, ciao, a domani.

0: estate.
1: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina, proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
4: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, in tilt la stazione di Ventimiglia e sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione, le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina quando proseguirà l'ondata dei rientri.
4: Siamo allo sport calcio, a 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, ben ritrovati. Io vi aspetto per tutta la notte come sempre al 338 50 38 908 con i vostri brani del cuore. Grazie mille.
0: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila. Sono Cristina Zaccherasco, questa sera mi piacerebbe per favore ascoltare Facciamo a metà degli Eugenio in via di Gioia. Grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Sorridi.
5: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: In diretta con la signorina Manila 9001.
9: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu, fu, fu, fu.

0: diretta. Ciao Radio Manila, siamo Lorena ed Awi. Volevamo dedicare lunedì di Vasco Rossi alla nostra amica Nana di Ceglio. E chi non ascolta
1: Radio Manila,

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi, nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano, nei pressi dell'ingresso di Torino in direzione Milano, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix, con tempi di attesa di 2 ore circa. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

Signoria, 2001, buonasera. Sante, Fontanetta d'Agogna. Ho il piacere di sentire Don't Take About a Man di Prezioso. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Buonasera Radio Manila, siamo Samuele. Metti qualcosa di Rihanna, quello che vuoi tu. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Govone in festa! Dal 20 al 25 agosto, Govone vi aspetta per i festeggiamenti patronali e per l'11ª sagra della Lumaca. Ogni sera grande stand enogastronomico e in Piazza Roma, ai piedi del Castello Reale, musica e orchestre dal vivo. Info sui profili Facebook e Instagram della Proloco di Govone.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila 2001,
1: sempre con te.
2: Perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina Manila, sono Eleonora e vorrei chiedere Guasto d'amore di Brescia per favore. Grazie, saluti a tutti i manilosi.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, siamo Chiara e Manuel e siamo in viaggio di nozze. Vorremmo ascoltare Capita Così di Brunori.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Vincenzo, vorrei ascoltare Blue degli FL65, grazie.
1: La tua musica suona su.

Buonasera Radio Manila. È arrivata la tempesta perfetta, aspettavamo da qualche giorno questo temporale. Chiedo la canzone nostra di Blanco e Salmo. Grazie e buona serata.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
10: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: La tua musica suona su Radio Manila.
13: Inizia sempre con un A.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Sweet Dreams degli Eurythmics, grazie.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Salve signorina 9001, può mettere ridere dei pinguini tattici nucleari, grazie. Siamo tutti dei manilosi.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Buonasera Radio Manila, qui è Johnny in compagnia di Lorenzino. E niente, vorrei richiedere urgentemente una canzone, se ce la puoi mettere, di Celentano, Azzurro. Ti ringraziamo se ce la metti, la dedichiamo a tutti gli amici, a tutti i clienti della nostra paletteria di via Roma numero 26 a None. E che dire, chi non ascolta Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Giulia e sto andando in vacanza in Puglia e volevo richiedere Vengo dalla Luna. Grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, sono Michele e vorrei amore e capoeira per favore. Grazie, saluti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: sera.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ti conosco.
1: Ciao signorina, vorrei mischilla con Linda. Sono Francesco di Ivrea, grazie mille.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 23:03.

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Ciao signorina Manila, siamo Irene e Paola di Beinasco, stiamo andando a prendere il MC Donald e vorremmo chiedere tranne te di Fabri Fibra, grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico,
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step perefistico. Rap futuristico.
1: Ciao Radio Manila. Buonasera. Vorrei chiedere Portami con te dei Bondabash. Grazie. Siamo Gabriella e Chiara di Piusasco.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Filippo, vorrei chiedere a Mami di Emma Marrone e la dedico alla mia ragazza Clara. Grazie, buonanotte.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La notte porta via.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Destinazione Paradiso di Grignani, grazie mille.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Ciao signorina Manila, vorrei chiedere 90 minuti di salmo. Grazie, Piera.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, posso ascoltare Fenomenale di Gianna Nannini? Grazie e buonanotte.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire,

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Melissa e sto andando al lavoro. Ti posso chiedere di mettere da Dio di Brescia.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao signorina 9001, siamo Ilaria e Tommaso e ci piacerebbe sentire di TMF di Bad Bunny. Grazie e buonanotte a tutti.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

metti la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Dani da Carmagnola e vorrei richiedere By the Way dei Red Hot Chili Peppers, oppure un'altra loro canzone a tua scelta. La vostra musica preferita in diretta al Manila, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Emanuela, volevo chiedere se potevi mettere Buio davanti di Lazza, buon lavoro.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Eli, mi metti Summer Fend di Francesco Gabbani.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sabrina Damanta. Vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta di Emma Nolde. Grazie mille e buonanotte.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Riccardo da Villar Focchiardo, mi metteresti Blurred Lines di Pharrell Williams, Robin Thicke e T.I. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Luis, Tania, Sonia, Marco e Sadu, vorremmo ascoltare Manchild di Sabrina Carpenter.
1: Radio Manila.

Buonasera Radio Manila, buonasera signorina 9001, sono Diego e questa notte vorrei ascoltare Work Hard, Play Hard, Work Hard, Play Hard, quella lì di David Guetta con Akon e New Yo, e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

Ciao signorina 9001, sono Eddie da Torino. Vorrei dedicare alla mia ragazza Clara Bliss di Tyler, perché le piace tanto. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ire. Mi metti Next di Willy Periote. Grazie mille.

0: in ascolto su Radio Manila c'è una canzone per te.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
3: Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Massimo di Aosta. Mi fai ascoltare Lei di Barbarella dei Duran Duran.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Valentina. Vorrei dedicare al mio nuovo collega Gabriele un ricco e un povero di Geolier. Grazie mille. Se non ce l'hai va bene una qualsiasi di Geolier.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buonanotte signorina 9001. Sono Ivan da Chieri. Mentre torno a casa vorrei ascoltare Electric di Darin. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ok, ciao Radio Manila. Mi fai ascoltare Mi Vendo di Renato Zero. Perché questa canzone mi ha ispirato stasera nella metropolitana di Roma, che c'erano 1000 gradi, Dio la sauna, ho fatto mamma mia. E allora mi ha ispirato. Chi non ascolta Radio Manila?

0: Sport.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Jessie. Volevo dedicare alla mia Cici Total Eclipse of the Earth di Bunny Taylor, sperando di ricevere il suo video, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Salve signorina 9001, sono Greta da Vercelli e vorrei ascoltare Te lo prometto del 3, grazie.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo.

e le promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto ancora.

colpa, anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male di sicuro

0: te lo prometto. Oh, oh, te lo prometto.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 2:01.